0: Di Erik Satie avete ascoltato Jack in the Box, pantomima. Orchestra London Festival Players, diretta da Bernard Herrmann.
1: Luigi Cherubini, sonata numero 2 in fa maggiore per corno e orchestra d'archi. Largo, allegro moderato. Cornista Barry Tuckwell. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.

0: di Luigi Cherubini avete ascoltato Sonata numero 2 in fa maggiore per corno e orchestra d'archi. Cornista Barry Tuckwell. Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Neville Mariner.
1: Natale Monferrato, Convenite Terrigene. Ensemble Celadon, Paulin Bünken, controtenore e direzione.

Di Natale Monferrato abbiamo ascoltato Convenite Terrigene, Ensemble Celadon, Paulin Büngen, controtenore e direzione. Rai Radio 3 Classica. Steve Reich, Electric Counterpoint, Fast, Slow, Fast. Pat Metheny, chitarra.

Di François Couperin avete ascoltato Le Parnasse o l'Apoteose dei Corelli, sonata 3 in re maggiore per archi e basso continuo. Complesso strumentale London Baroque.

Ludwig van Beethoven, sonata numero 2 in La maggiore per pianoforte, opera 2, numero 2. Allegro vivace, largo appassionato, scherzo allegretto, rondò grazioso. Salem Askar, pianoforte.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato la sonata numero 2 in La maggiore per pianoforte, opera 2, numero 2. Salem Askar al pianoforte.
1: Franz Schubert, sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore, D485. Allegro, andante con moto, minuetto allegro molto, allegro vivace. Orchestra Sinfonietta di Stoccolma. Diretta da Neeme Järvi.

0: svegliarvi.
1: Felix Mendelssohn Bartholdy, concerto numero 1 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 25. Molto allegro con fuoco, andante, presto, molto allegro e vivace. Jan Liszewski, pianoforte, Orpheus Chamber Orchestra.

0: Di Felix Mendelssohn Bartholdy abbiamo ascoltato il concerto numero 1 in sol minore per pianoforte e orchestra, opera 25. Jan Liszewski, pianoforte, Orpheus Chamber Orchestra.
1: Gustav Mahler, Das Lied von der Erde, il canto della terra, ciclo di 6 lieder per tenore, baritono e orchestra, su testi di antiche poesie cinesi tradotte da Hans Bethge e raccolte nel volume Die Chinesische Flöte. Il canto bacchico della desolazione della terra, il solitario in autunno, della giovinezza, della bellezza, l'ubriaco in primavera, l'addio. Peter Seifer, tenore, Thomas Hampson, baritono. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Simon Rattle.

0: Di Gustav Mahler avete ascoltato Das Lied von der Erde, il canto della terra, ciclo di 6 lieder per tenore, baritono e orchestra, su testi di antiche poesie cinesi tradotte da Hans Bethge e raccolte nel volume Die Chinesische Flöte. Peter Seifer, tenore, Thomas Hampson, baritono. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Simon Rattle.
1: Max Bruch. Concerto in sol minore numero 1 per violino e orchestra, opera 26. Preludio, allegro moderato. Adagio, finale, allegro energico, stringendo poco a poco, presto. Violinista Janine Jansen. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Riccardo Chailly.

di Max Bruch avete ascoltato Concerto in Sol minore numero 1 per violino e orchestra, opera 26. Violinista Janine Jansen. Orchestra del Gewandhaus di Lipsia, diretta da Riccardo Chailly. Wolfgang Amadeus Mozart, quartetto per archi numero 19 in Do maggiore, K465, delle dissonanze. Numero 6, da 6 quartetti per archi dedicati a Joseph Haydn, composto in Do maggiore, K465, delle dissonanze. Numero 6, da 6 quartetti per archi dedicati a Joseph Haydn, composti a Vienna nel 1700.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: Un buon domesdì dalla redazione ladina della Rai de Busan, chis i titoli del notiziar di anche sabato nef de me. Un incidente grief è succeduto un giorno su strada Saint-Jean e Nauter su un creptival situs sura Frara. La polizia de Busan ha fatto al saere il bilancio dei interventi fatti sulla pista sfora per quest'inverno tira ions de opere gen schnals e col fosc. In occasione della Di Mondiella della Kraus Kitchen al Comitato de Fasse de Fiemma Metuasir Nabineda della Gran Ciasa a Soraga. Ven Metuasir per la seconda volta dall'edizione del 2023 il Festival de Poesia Contemporanea della Elpes della Biblioteca Civica de Parsenon. Philip Schenk ha scominciato la stagione de Coppa del Mondo Arpizzeda con un quarto piazzamento della semifinale de Wu Jiang della Cina. La finale non è a morte che smomento finita. Indena la Binedes della Federazione Internazionale del Ski FIS a Porto Rose le venne dato pro il calendar provvisorio per l'inverno 2026-27 con induto od Garesede, Santer Gerdena, Alta Badia, Cortina e Mareo. La Coppa del Caffè d'Anchela venne servita da Roland Verra che ne resona de Ideal Ladin, chis i titoli e vignon alla Neves.
2: Un giorno de 22 anni de Pozza, l'Ete Ospedel de Trenti in Gerrington, le sida sera con sia moto, le va ados a un furgon a Saint-Jean sul cross de via che va a Savic. De troppe stave due il fatti a chiamare soccorso. Sul posto le ruais da Fec e da Trenzù le ruais l'elicotter. E il giorno le venne stabilizzato e menna con de Murta sbatteria a sti ospedel. I carabinieri de Moena ha tosso informazioni per definire la dinamica dell'incidente. E in aereo di 40 Catherine australiana le sluzie da giù per la valse Tuss un frea in giro domenica e la sa ferita a Sen. La sluzie da sulla neve in giù te val per 40 metri. La ela con suo compagno le ha fatto la via ferreta del Pesciadù, la Tridentina. Un gruppo di cater alpinist della Repubblica Ceca che si adò ai due australiani e aveva dovuto dare l'allarme. Sul posto le ruote l'aiuto alpinist Alta Badia e l'elicottero Pelicandoi. La polizia de Busan ha fatto al serio il bilancio di interventi fatti fuori per quest'inverno tirati da Oberregen, Schnals e Colfosc. 709 interventi e soccorsi portati a compimento dei poliziotti che fanno servizio sulla pista. Per 35 di chiesa le sta bisogno di chiamare l'elicottero per i grandi traumi o per la morfologia del terreno. Perché che riguarda la multa è venuta fuori a 107 la più troppe per questioni di sicurezza. 87 a persone che non erano il dosso del casco e dopo le sanzioni le sacciapelle a persone che si acquisì senza assicurazione. Di 4 occasioni i poliziotti intervenivano col defibrillatore per persone che acciappavano il bot. E i carabinieri ha fatto controlli di cantiere da fabbrica di comuni della Val de Poste e della Val Badia o la chiesto a situazioni non regolari che ha a che fare con la sicurezza sull'Urier e i permessi di soggiornanza dell'Urirans da fuori di ca. In tale situazione il atto è da indena un solo posto un cantiere per la ristrutturazione di un'abitazione privata a Corvara o la che i carabinieri attuano l'Urirans Forest senza permesso di soggiornanza. Perché sfat conta la legge e il dato dell'Urier e amministratore unico della ditta che faceva l'Urier le venne deferita sta di libertà che vuol dire che le venne denunziata all'autorità ma resta l'EDEC.
1: In occasione della Di Mondiella della Kraus Kitchen al Comitato de Fasse de Fiem a Metuasir Nabineda della Gran Ciasa de Soraga Defener il diritto umanitario e i diritti civili, portare soccorso ai padì, ai feriti, con spirito neutrale, imparziale e indipendente. L'ONU ha detto che il 2024 è stato l'anno che le morte più operatori della Kraus Kitchen, ben 281 fora per tutto il mondo. Angerna Soraga in cella Kraus Kitchen de Fasse de Fiem a ricordare i valori sfondanti della LIA, con sia 191 societedes nazionelles. Le venne chiamate gli amministratori e la comunanza per sensibilizzare sull'attività, sui progetti e ricordare la gran valuta del volontariato. Tra due valedes le 274 volontadives, 1100 sostenidores, 400 operatives. Audione Francesco Sommavilla, presidente della Kraus Kitchen de Fassa e de Fiem.
3: Io sempre di più, le richieste le sempre di più. Sia per quel che riguarda via il servizio ambulanza che per quel che riguarda i servizi sociali e de protection civile.
1: Udonense risonar de cifres?
3: I volontà diversi è 270, oltre 270 con 20 dipendenti. E l'anno passato le ore di volontariato che hanno fatto sono state 41.000, che riportate a livello economico le schede 100.000 euro torna alla comunità.
1: Voi avete inviato amministratori di fase di FIEM perché voi presentate Mingolval Project, avete in mente presentarsi che per la gente?
3: Innanzitutto è un modo per far tornare in do la fiducia che le amministrazioni e le istituzioni dà. E da poi l'ENCE per presentare Valk Project NEF che ha un via via già l'anno passato ma che volon smaurare tesir in Nantes.
1: Qualunque le chis project?
3: Ma in particolare ha un sperimentato l'anno passato il servizio con le bike su diverse manifestazioni e per ora l'ENCE a proporlo sulle ciclabili visto che le è sempre di più e le fosse un metodo sia oltre che del primo soccorso ma anche di prevenzione riuscire a se far vedere e oltre a che il servizio che già on lavora veramente tanto e lì il trasporto per le persone che ha bisogno di fare radioterapia a Trento che schizzò un servizio che già on lavora pensa due anni e se non riesce a inviarlo via e allora vuole sane dare il peso giusto e farlo conoscere.
1: Via per il 2025 le state 43.260 lavori di volontariato del GROP con gran crescimonia a rispetto dell'anno 2024 che era stata espressa PIC 32.000. Le vignume tu all'ustere i risultati arzonci della emergenza, del soccorso, delle azioni socio-sanitarie, i servizi privati, i trasporti programmati, accompagnamento per la ELS, servizi per la medicina, spedizioni umanitarie coordinate con la Santa Nazionale. A pede all'Urier per la Olimpiade de Fiem, l'Ence i Gregni e Venc via per l'An, gran l'erga venence data alla formazione. Audio nel presidente Somma Villa.
3: No, non è appena via una adesso, le 22 neve si iscritti, quindi girasse concludere, penso, un par di settimane, e quindi sarà 22 neve soci e volontari di Croce Chiecena.
1: Perché che guarda la giovinezza, i giovani, nel giovane che tu al parte, i corsi?
3: Diciamo che se fa Mingol fa dia con i giovani, secondo dire che è sempre un aspetto Mingol difficile e anche è difficile tenerli itte. È sempre stato Mingol questo problema, perché a venire itte magari in andesira a fare l'università, da posto se perfora. Su questo do che lavoron anche insieme alle scuole, anche insieme a duci gruppi di volontariato che lavora con i giovani, e cerco sempre di portare quel che è il didamento che può dare il volontariato anche per la persona stessa.
1: Perché che verde all'associazione provinciale e il presidente ha ricordato i progetti che la Croce Chiecena vuole portare in Ant a piede al NEF Magazine Nazione per il Social. Audion Sergio Bonadio, presidente provinciale della CRI.
4: Siamo per aprire un poliambulatorio al cui interno sistemeremo quello che è uno studio odontotecnico e uno studio oculistico. A Trento lo apriremo e avrà chiaramente funzione di ospitare tutte le persone che hanno problemi economici di tutta la provincia di Trento.
1: Vinte do la cifre le la persone sent che dai da sent tenalia che fona la reises dal 1864. E anter la comunità, le comunanze linguistiche di Grisons, di Ladins della Dolomites e del Friul, le liames identitaires e culturali strange. Per rinforzare chi liames e per permettere, nel medio tempo, a un pubblico mingol più grande di considerare la ricchezza letteraria di questa comunanza, venne tuasir per la seconda volta dalla premiere garateda del 2023 e il Festival di Poesia Alpina dal Didanché della Biblioteca Civica di Parsenon.
5: Tommy Valeda, Melienta d'Ingrer, Koc Erz Niacis Concidreda, Fe Traduzions, il Soflan Vant Contrer, a Jacques Lert per Lert Vadans Nassistreda.
6: Ruth Bernardi è d'entre l'autore partecipante alla seconda edizione del Festival de Poesia Alpina dal Di d'Anquai. A ella si conosce gli altri autori ladins, romanci e furlans, o il vester scute da su, in c'è da d'ora da Simon Linguistic. Il festival si pieta a sci quella paladina che ti dà alla lirica la lerc per se giauri.
5: C'è la letteratura metna rugneda poix par panier d'ora, ma non resta te si pitla ciao cela de dite in vernia considera da d'autri e in aus vivont il Sud Tirol, son del Sud Tirol e per quelli il belc cioè i tudaggi italiani i duci autri al di d'anquence posso intendere lì la nostra poesia
6: nci Ruth Bernardi d'antri autore si il cel romanc Leo Tuor
7: in turisto richies fa la petta io do di forte sta Schon sauter ist der Moselle Ritsche. Als war ja nicht durch Steine, Spitjage, Mietchen, Sittanese, wie das sie wurden, und schon maß ja jere, Prispert, das Gedien, wenn ich sie le schwen, wie sie und Schnippo.
6: La seconda edizione del festival vuole auzi ora l'importanza della traduzione letteraria che permette a autori di trasmettere i pensieri mantenendo l'intensità originale. L'anvada troppo di più che mi demater giurimus den autra rugneda, spiega Leo Tuor.
8: Die Übersetzung ist sehr wichtig für mich, das ein bisschen auch, weil man als Prophet im eigenen Land kommt man nicht so gut an oder bei den eigenen Leuten. Am Anfang war ich ein Außenseiter, oder? Und dann wurde ich übersetzt und dann bekommt man im Ausland, in der Schweiz, aber auch in Deutschland, Österreich, Italien Aufmerksamkeit und dann wird man auch wichtig für die eigenen Leute, oder?
6: Tanni doi distel festival porta kinders poeci poetessas da Grigions, la Ladinia e dal Friul danzi poesias. Criora jesi unic al dode de plu criteres, d'antar lauter da Roland Vera.
9: D'antar dut la qualità artistica, cal je per me fondamentale, e pona jange purpurva rappresente gran perte la valedes, jacque ben predem panorama complet.
6: L'organizzazione del festival sa cruciale all'ia autores del Sud Tirol SAF. La poesia sliete stand, troppe scritte apposta per il festival, e tutte unite ciancede dell'italian e tudesc, e unite pubblicate ten liber, che è un'ora apposta per l'occasione. Audion la direttora della SAF, Johanna Voss.
10: Wir wollten eben unbedingt, dass diese Sprachen und Sprachgruppen mit ihrer Lyrik die Möglichkeit haben, aus ihrer Bubble rauszukommen. Und deswegen mussten wir praktisch alles übersetzen ins Deutsche und Italienische und haben das auch im Buch so durchgezogen und sind sehr froh, dass es geklappt hat.
6: Il Festival de Poesia Alpina dal Di d'Anquai, da Wirt a Dutsch, va moinanz la Biblioteca Civica de Persnong un quei sada dutl di, con letturas, discussions e moments d'Aurela Curta.
1: Philipp Schenk ha scominciato la stagione di Coppa del Mondo di Arpizzeda con un quarto piazzamento della semifinale di Wu Jiang della Cina. La finale non è in questo momento, ma è finita.
11: Il viaggio che passa a Kindergiore di Jolong King a Wu Jiang, Tlongia Shanghai, sarebbe il paio per l'arpizzador professionista di Santa Cristina. Philipp Schenk era la prima stazione di Coppa del Mondo della stagione nuova in una buona forma. In Chile, in quella domani, da nostra ora, da entri il primo quarto della semifinale. Riesdò, ne sa Philipp Schenk rispondu dalla China.
12: Con quella sono stato buono, ma non qualificiamo per la finale. Che vuol dire, sono insomma più i primi 8. Sono quei 8 migliori del mondo.
11: La finale è cominciata un po' passa mezz'ora, ma non è mai finita.
12: Speri sono buon mostre, ci sono buon fe, con la forma sono molto contento, trainiert ben tutto l'inverno e no, proprio contento di cominciare in Cile.
11: Dalla semifinale il giapponese Santong Yoshida d'Angora e tra i due, con spagnolo Alberto Ginés López, il francese Sam Avezu, con l'arpizzador ladin, ha un fat punch. Cash demonstra che un piazzamento sul podium della prima Coppa del Mondo è fin realistico per Schenk.
1: In den Labinedes della Federazione Internazionale del Ski FIS a Porto Rose, le venue dat pro il calendere provvisorie per l'inverno 2026 e 2027, con endut ot garese de Santer Gerdien, Alta Badia, Cortina e Mareo.
11: I calendri la gargedes de Coppa del Mondo de Ski Alpin mussa moggia telben stede al Conseil de la FIS, mantant jesi dai pro dal Comitè per Ski Alpin. Na mudación per organizadores da Valedes Ladines fosa na gran maruaya. El comité de gradaina ha dat disponibilitat de fer calc la fat l'últim december. Se ne posa als començaments la sejon ni a unir fat vel gargeda de la disciplines de botes i es enganyei a sauran ton a gargeda saurapron. La gargedes de schi alpint la ladinia es comença con la quatre gargedes diei de gradaina et la tabadia de vendredi et jot en quina lunes ai 21 de december. En pets, o la l'ultimi viern il stat la gargedes olímpiques i niekels de Cobatlmont, i ein oder revierstel kalender i kastje de inoc un trei gargedes d'leiles. La vendredi a domania, quindes de jeset de gener, i du dudans doi gargedes libres in supergi son l'Olimpia de Letofane. Un schif ovel prultim stats del 2024 a Cortina. Medoi dis do Cortina sarà la quarta stazion ladina de Cobatlmont al plan de Mareo. Merdi, 9 de gener, i du dudant le slalom lerc d'leiles. Son San Pellegrin ne il per il prossimo invierno in nia dudant gargedes de Coppa del Mont de Ski Alpin, ma per quel gargedes Coppa del Mont de Ski Cross.
1: Siamo alla fine del nostro notiziario di inchiede, grade di essere stati con noi la programmazione ladina, la va in ante adesso con la Coppa del Caffè, con Roland Verra che ne resona de Ideal Ladin.
6: La Coppa del Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi ladins della RAI.
13: Per l'ideal ladin. Buongiorno da Roland Verra. In quei ulons domande. Alla fine di questo percorso sono l'ideale ladin. C'è resta papona la ladinia? La spartizione da valets ladines de tre provincie con ordinamento de svalives è ben schal di vedla. Più di 100 anni è passato da quando il governo fascista ha sanzionato questa spartizione, che dura moinanta di danque, se banchi ladins se ebbe de più occasioni mobilizzare de contra. Si bedantre la doi virus mondiales, kentsche dal do. Del 1946, lang 80 anni a visa, il dalle courde la gran manifestazione di ladins sul jauf del sella per domander si unificazione e garanzie sterches per si lingats, per si cultura e per si regions politic sociales. Scelli un iargent velk de dutschke jani, dant al dut de gredain at la valbadia it fascia, Pona ne posse nies to di che Kisdarch e Kasta Segurezes vele produci ladins. I dant al dut nia per na ladinia unificeda, che ne se mea niet l'interes di maneges la tre provinces de Bulsan, Trent e Belun. Ma per fortuna jela uges che pertendova na sorta assimilazion di ladins unides più daibles. Schebang che ne manche nia caic laura attivamente und chame per puc interes contra l'ideal la unité ladina. Se casta forces negatives e unides blockiertes di ultimi tempes, ne vuol cas nia di che le sibe manco priculoses. La Union Generale di Ladins a Dolomites, che je propi unida fundeda sun l'ideal la unité de duci ladins, ha sentit il passar na opposizione da match tercia propi da perte casta forces che schebang che le sibe positionedes sun i principes de fin des Verants d'entre eiles, se mea abine na sort de convergenza sung il veto a na unité ladina che ne si benia me culturella o folcloristica.

Intant je cresciuta la volontà populaire d'azzè e promuovere l'ideal ladin. Chemò dan Velan Rugenovem plutôt di ladins, la singola valedes, il concept de ladinia intant bella uniat sta al manco a livello scientific e ideal. Quelque strita giù il concept in stas de ladinia, dix che velda de tel ne il mo mei stat la storia ic per ei na la expression ladinia de guna region de Wester. Liam Poole am dema sort argumentation de quelque stola di che la Palestina ne je mei stata la storia e che per quel na la de guna region de Wester. Schon argumentea messung la fundamenta de la istituzion storiques ne fossela di dan quei in gromonde statsch nie, pensum mea duce statsch africans che je primo nascui dalla decolonizzazione, ma che ne fova nia dant storicamente. Argumentea dal punto duda me istituzionell storic ne porta in io. A Jacques de Cachevirs, la Chassel strite giù gran perte la statualità o la region de Wester de popoli intieres, schick prova fe Putin confronta alla Ucraina. Temi liber Ladinia, del 1997 covid a tora con il fotograf Hans Rabanser, ovi prova a spiegare che la Ladinia è dlong u lacca in sant la consonanza de lingaz, cultura e ambient de nostra Dolomites, tan unica si belles che sarà tutto il mondo na iel de gunas da pudeides confronte. Plutert ovi prova a disegnare la linea generale della Ladinia possibile del libri unicora del 2021 e del 2023 per italiano, tedesco e ladin uniter. Proprio sulla questione del ladin uniter o standard o dolomitan coculon il clamé o la sedinva alcuna cosa che ha fe con l'ideal della Ladinia unida. Lieber l'element più importante che caratterizza i ladins a Dolomites è il lingaz. Noi abbiamo la fortuna di vivere in territori non sparti, ad esperienza per esempio di regioni che dentro la perte engiardinese e che la sursilvana in caon di Rugneda tudasce. Perché è già che la differenza dentro i nostri idiomi è mindre di quelli dentro i idiomi romanci, fosse il bando la rata più normale e più sauri sono un standard linguistico. Ma le aperte positive della Ladinia della Dolomites vengono buone aperte in deblides dalla disunione politica amministrativa che l'incontra nelle niente regioni unificate in Saul Canton. Proprio perché il Tanrie fa una moda che il Ladin Uniter ebbe un riconoscimento amministrativo di tutta la Cinvaledes. Interesse politico della forza del governo delle tre province va scialdin da l'auter. Un fatto tanto che il vampir di ca da vai giang i ladins. Gli emo fur personaggi da san influenz che se tem d'una unità linguistica che i vaisch coc la premissa d'una unità politica amministrativa. Casta tema des mostra che casta personas na nia cur l'ideal della unità ladina. Ma che per lei il ladin è un fenomeno transitor che è destinato a comparire con il tempo e perché è il meno importante che i ladins vengono integrati nel mondo tedesco italiano. Questa sorta di ragionamento fa bel scialdi sterk d'antar intellettui nazionalisti dell'Ottocento, in sentant che li emo fur ben debo sterk in scialdi d'anquei. Segurmente, i sostenitori di questa linea di pensier a una che ladin venne mantenì, per un tanto, la forma locale, ma è di fin de contra che venne riconosciuto il ladin unitario, cocche è bella da un man, con grammatica e dizionario.

uni e dana la digna unida. Tres la elaboración del ladin unificat i es an chastach a kai studiaus de pert que stritova jul la denita linguistica al ladin. Se tu lang a di que li mena gruppa de idioms locai. Summa summarum, je la negación del dert de vester del ladin standard da parle a la volontà de nia reconèixer la existència i el dert de vester de ladins i de ladinia. Altrament, no podessin nia se spieguer la oposició fundamentale de certa forces contra la Unió Generale i contra el ladin de l'Omitan. En cei simboli de la unitat ladina, amatrement con la bandiera ladina, ne van nia a stei d'long, ora, de nostra valedes. La valbadia e t'fascia ne iel d'un problem alla matrora, in ie capazzi i da uomes de cash simbol che rappresentea nos prei, nos creps, il ciel sora via. D'autra valedes se fegen problemes quellen da sassa podrat nia vestr. Ula si mele corde che con il simbol de la digna niel mei unifat vieres e che per cal iel un chan simbol de la pesce e de la speranza. A ogni maniera, un fat che clagirà in ant con la questions politica amministrative, il d'importanza basilera che l'ideal, la unità ladina, vive in ant de nostra ment e de nostra cuor. La autoattivazione di ladins è più importanza della alchimia della politica e mesce l'ideal ladin resterà viv, sarà un cendauni per duci ladins. De gra per vos interesse, Ian Saudi, un'altra iada.

0: La buonasera, un buon scutasur di questa seconda edizione del notiziario di che sabeda ai nef de me. L'Alpen farà in sutilo la FAUES a tenu in che a Calten sia 121esima riunione generale. A pede al bilancio dell'attività le venuence tratta tematiche attuali, coche il turismo de massa che le belle che fuori di controllo tra il post. Stefan Pescolden con l'intervista al rappresentante Leonardin della FAUES, Werner Frenes.
1: In Cajan conta la FAUES da Ruvesse a 83.000 scritte. Bel macaj numero mostra l'importanza della LIA. In conto tematiche attuali, il nuovo foro in cui la FAUES non è contrario al turismo, ma non adora un sviluppo più sano. D'entrata proprio in città svalata, la Dinas.
2: Noi sviluppiamo il turismo, savuncal, e noi dunque. La maggior parte di casi non ha problemi, alzerà da singoli posti la calleva in massa e massa e dagnerà più un problema.
1: Per ciò che riguarda la collaborazione tra AFAUES e CAI, le svalate sladine è un contagio.
2: Ma si proprio dico tra le due unioni, ne approfittare dell'altra e ravadar buon e inch sulla parte della provincia conosce come focalizzare i tre spledumi, che è la ora tre spledumi, l'AFAUES e il CAI.
1: L'anno passato all'AFAUES restano due di una città da monte, in cui non è fuori l'importanza del sostegno della provincia, in cui è pur calas del CAI.
0: E in occasione del Dì Mondiale della Cos Kitchener e della Mesa Luna Kitchener, il Comitato Fassa e Fiemma Ventuasir una riunione tra Gran Ciasa e Storega, ora che vi presenta il bilancio. Margherita De Thomas l'ha intervistata il presidente del Comitato della Cos Kitchener delle Valedes, Franz Sommavilla.
3: Definire il diritto umanitario e i diritti civili, portare soccorso ai padì, ai feriti, con spirito neutrale, imparziale e indipendente. Angerna Soraga in cella Kraus Kitchener di Fasse di Fiemma ricordai i valori sfondanti della LIA con sia 191 societedes nazionelles. Le venu chiamate gli amministratori e la comunanza per sensibilizzare sulla attività, sui progetti e ricordare la valuta del volontariato che lavora la Cater Sintes operativa.
4: I volontari diversi è 270, oltre 270 con 20 dipendenti e l'anno passato le ore del volontariato che hanno fatto sono state 41.000 che riportate a livello economico le schede 100.000 euro torna alla comunità.
3: Le venue tu all'uste ridacci della emergenza, delle azioni socio-sanitarie, di trasporti, programmi, accompagnamenti per la ELES, servizi per la medesines, spedizioni umanitarie coordinate con la Senta Nazionale. A pede all'Urier per la Olimpiades de Fiem, l'Inci e Grigne Vinci via per l'anno.
0: La dunanza di Alpins che sta lì a Genova si tratta della 97esima edizione della biniera di Alpins dovuta all'Italia. Domani, dalle snef in alto la defileda fuori per la strada di Genova, una defileda lengia con belle che si emile Alpins e non mincerà chi del Trentin e chi del Sutro e sa ben ence chi del Fassa. Scutano su Cristian D'Antone, il capo di Alpins della sezione dell'Auta Fassa.
5: Siamo venuti con il gruppo Auta Fassa per la donanza degli Alpins che l'abbiamo fatta in domenica, facciamo la sfilata. Siamo su di una trentina dell'Autaval e niam. Un saluto a tutti gli alpini e a tutta la gente che ne verrà. Siamo qui oggi per portare un valore della donanza, della solidarietà a quel che riguarda il volontariato e su quel che gli alpini per la comunanza.
0: La donanza di Alpins vuole essere un momento di festa per persone che hanno i valori del secolo del volontariato di essere all'età di un besen. A Genova c'è l'assessore regionale per la mendranza Luca Guglielmi che l'ha voluta fuori la presenza di tutta la sezione di Alpins de Fassa. E Alpins la dita è una realtà bella e viva che si tesù d'uccidis la gestesa del vicino alla persona non dimotte la emergenza. Il calendario della gara di Coppa del Mondo Schialpin l'ha da venire a Mo approvata al Consiglio della FIS, ma in Denna è stata approvata al Comitato per Schialpin. La gara di Schialpin tra la linea scommenta con la carta gara di Ic, del Gardena e dell'Alta Badia, da invendere ai Desdot fin a lunedì 21 dezembre 2026. Vino un pezzo dalla gara olimpica di quest'inverno, ven in nome tuasi del calendario tradizionale, con tre gare di Ele, dai Kines e del Sette Genè, due gare di Libra e un Super G. Due di Doda Cortina d'Ampezzo era la quarta tappa ladina della Coppa del Mondo al plan.

0: de Mareo, sul porto Erta, in Mertes e Tesnitesene, le sue programme slalom l'Erc de Eles. Sono sempre le Grin, de Comune de Moena, novembre, vedo gare de Coppa del Mondo Ski Alpin, l'inver che vende de Eles, ma sarà la Coppa del Mondo Ski Cross de Genè. E che ho finito questa edizione di notiziar, passano alla programmazione ladina.
1: Rai Radio Ladin. In ire in che personaggi, avvenimenti e storia.
2: Buonasera a tutti e che ascolta la trasmissione di Schnutta Erika Kaslunger. In Schnutta ha il piacere di essere qui con Robert Rotonara da Corvara. Robert, ula es patte nasci e cosci se?
3: Io sono nasci a Bornec, fuori dai Pustri, e cosci se qui a Corvara. Io faccio la scuola a Corvara, poi la Bzana sono giunto a Neustift. Alle chi tamps, alle normal, quando c'è fuori qua, a fare la scuola a Bzana.
2: E qual è per Robert te scusi se o l'attivirsi diciamo in cialde da in che, no? Che il Sandart Corvara in lungia la Ligia Vedla e lungia la vedla scuola elementare che è la UTA, no? Che non ha preso la scuola elementare. Che lo dico il Santer fa un più plus spostesso lungo la Digia, vedla la UTA, o?
3: Chi anni è il Santer da Corvara prodigia l'usteria posta o la calè da giabare il caffè alle tutte l'anta vert hanno tutte cant raggruppe chi lo lungo la Gligia e che lei è bella per me la scuola non è mai una gran fatica di ecco ha più metri da sì lei è bella e da domani da sì a servire massa che è samba che è una cosa che mi sa sì a servire massa per la scuola
2: c'è il corso facciamo più della scuola elementare
3: il maestro. Oh, alle da personalità. Si pensa no, il maestro, il curato, Don Angelo, l'Umbolt, il dottore, chi è chi che comanda il paese.
2: E chi maestro avespa?
3: Io ha al bu l'Adies e l'Esio le sue. L'Ome Fomna, e che è in Antla scuola, da Corvara. Un gran brio, vero?
2: Si incontrasse, diciamo, da scuola in la vicinanza con gli altri mituns e mitans Corvara?
3: Ah, io, Claire, chi che è da più da lunch, che sa si mezz'ora per arrivare a casa, non è i bai i compagni da Pscosta non è niente a Corvara però è già fatto è per bere il belco in barcorda cosa che sono già usato e poi usato e sta spaccato se zoppa della cultura che è vita e sberto scambia faccio chi anni
2: e snies in scempio di
3: tutto io io rat che il più bel il più bel momento il più bel anni hai il bu alla scuola elementare
2: e quella per spogliuda no a noi stift no in ben tutta la scuola tu dascia
3: io scuola tu dascia sta stanta per col tu dasch no hilfestunde che lei la parola studieren, ma che se e niente scombinate a noi stift e si sali streng ja compais che abbiamo su per sberto che ja combine von del domise aber il Weinberglauf e il rotonda se dalla Ligia da Neustift forse per il Weinberg e c'è te volisti die Welt so groß und breit che le da saltesse e c'è il prefetto Naldinia 70 ans, je peux me sentir, c'était sur Chamonade.
2: Robert, tu es coché ce kilo à la Ustaria Fontana, que ma nage est de Zay, non? Elle, pas belle, la pitchera pension, la haute?
3: Non, Tina al Sanchink, elle m'a l'habitation de nos, elle père, la Oma, et mes deux frères, je et un, le pic, je a dit fit. Tina al Sanchink. Je peux le pic se transférer et nous avons d'abri les primes quatre charmes d'affité. Quelle est la date du Sanchink, il m'a encore de genau, quelle date, dès que mia oma faut conçue so, là, la palto, disons, in la haute, le servizio del telefono e che managia Mariana, la mia tota, mia uma, che le due managia il telefono del paese e il Sanchink te da te e il ste automatizzè e ste istituì la teleselezione. Spò il ste modifiché il piano, il PEC di giù alla villacciatori e restè da là per anni per la Beccherai e poi chi l'ha dal posto e cosa adesso c'è un timano da fitte carta giornas senza ispo il morto mi pare da una malattia morta e spodò il resto da fitte e ma deve ringraziare che l'estè da te sequenza da de faire que ça promouvait et promouvait la maman de se tracer et tout est dit que ça. Tout ça.
2: Et te recordes-tu la tâche qu'on t'a dit que tu as tota la Mariana et tu as un service de téléphone? Te recordes-tu pas te ce qu'elle a fonctionné?
3: Yo, qu'elle est, il m'accorde d'art qu'elle n'y a la téléphonada. Mo spod doba sam punsek, ali ne njela persona a rasponji. Mo sam ti porte un cetl, kale je škrice, da doban čafes la telefonada da Pinko Palino. E kaže je l'avizo. E l'avizo nos mitons, Zhen Zhang, a porte kaže l'avizo, nek un piccolo do chafan che se sa man belle e dalle grazie no spodò che di ste specialmente che è cal dal gelato spodò oggi a scoprire il gelato che se tutta d'un der che il telefono

0: Robert Rotonara, das ist ein süßer Korvara. Und das kommt auch aus dem Mantel Sanchink, da für die Chamnes, no? A Schiori. Quel pastensch mudamant, no? Tegsch poda dai lo an tümang, no? Da di tres plus Schiori, no? In Gia 60, 70. Quas pat vit di junkas mudamant e lauresch po ince cui Schiori.
1: Ja, schick dit a Neistift a la Amsana. Spo, bei con parente mio ma vol bagn de si all'hotel fosule moglie posso basta solo dec all'hotel fosule sa avai sa de sagni per se scritte e fa l'esam da missio chi hai pa fat sun do l'anzana hai fat andando hodelsule a posto con la Hodel Schule avi un pittbüge di lingat dank al babaste l'ando da fa l'esame da missione all'Hotel von Schule e sono ste tre anni a Marang e caste scuola alberghiera Savoy che spo diventata dal stanzis in ant il Kaiserhof. E che se ste bene, perché io penso che non è da fare sono alla fortuna che via chi lo un posto turistico a lei, che è scominciato, però la fame da Savai è che è grana. L'Hotel Forsule ma per te è un hotel forsule particolare in lotta. Perché facciamo più pratica che teoria. Alle 60-40%. 60% pratica e i gesti che si servono per noi compagni. E si può anche l'hotel, se vuoi davvero, si può bisogno e servire i gruppi di tutti dai lotta. E se fate la scuola, fuori per gli stessi, Sein Trotels a Katastars de Praktikum, drei Mais. E spo, kul Praktikum fat a Skusa, kale Schritt, kale fat bum, pudom, si, das guter Klasse o terza Klasse.
0: E kanta srovela Schola, a spatiram tu mand laurekilo?
1: Ja, ale il Busagne. De mia oma alle alla fat un piccin factor e alle bosain de stekilo mo alle jus de bon alla sa rupti d'angel e spavi fat un perce sonen kilo a corvara plutos di stede di l'inver e bel da laure e da sterzasa spiel i moments che mi trovano da fare da mangiare da prima faccio un taglio spo laure fuori e fa il servizio che tocca e di ste sei a laure di casa fug e mi accordo i stacchi su ste se c'è un lungo con lo stira Judita. Ma qual è una cosa che mi si scrive in libro su una persona la stira Judita che faccio in managia la casa fuc e pensa da liste da lavoresse cic che so di ste e l'arginè per d'inver la conserva de alle nato bon sei chaps dude kan bright argentina dude kan sei alle de things verwandt ormai mo schick alle il periodo che hai portato pomodori ma dus da fa il sugo facciamo il sugo per tutta la season cujosti te i par. Alle è bella, alle è una cosa je rad kvidi časa maju, da korvara od Lata Badija, a Fatin še kjani, da sam židje, ka, da, da vaj prdi ver, la, la, la vdura vola se sosen in časa fa.
0: Robert Taltres, sal più belle pur te soddisfazione facci la ur.
1: Ma l'onta cogo, in pare cogo, e calma tal piacere, che la creatività cal nasce man man, cal la ur zite e cal scelza bel dello il la magia cosa poste ti presentè alla gente. E la contattata è che si può si va io da un e si rindo dicendemi si può

0: Robert Rotonara a perd laureat il champ del turisme, chi lo ha a casa tua, ta sin stege dar trup propi cul paese da Corvara o col comune da Corvara, calo di Corvara, Pscosta, Calfosc, e ca ha fat pur 3 anni e in una gran passione.
1: Io, che c'è di te, in c'è una gran passione, che si pensa alle ste 35 anni. La prima legislatura dell'uomo rivisite è rimasta per me, capì. In 2 anni, 3 anni, al manco in lotta di Civesc, che è o tas la possibilità di mettermi o di o fa alle la prima legislatura che lei ma stecca spo alle stem per la situazione che spo ai cioè il titolo con lei da cosa grana al coniugant da se sua per il lavoro pubblico alla fine di Kunst Kreuzias per Lega da Berles Lega Pazza le strade de Sparè Romnesse e fai a duci schift per d'art, no? Però a lei è ben dirk a lei anni che a lei in niente soldi comune e i problemi se le condizioni della Lega da mude fora che si mi accordi perché o lei stella fortuna che dei giovanotti e niente per comune e un savore da zico scavatore poi da sai se sei un noleggio un scavatore spaggiamo il tecnico il Costa Biei che il motore di Mirose che le esciampe e c'è un mude fora la distribuzione da Corvara, la distribuzione dega dalla Vasca, da Lara, in giù, este mude fora dal sample, pudon facci da calesoli, che comprano i ros, da noleggiare la machine, i lavoranti sforzo mi so, e bravi i lavoranti, se ne sia stella collaborazione con quei lavoranti ne sono mai aggiunti che d'aggiunge.
0: E do questo assessore e since diventa un volto.
1: Io spo io soprattutto la inciaria già sono arrivato assessore e la Ots Publix spo il vizio un volto e la Ots Publix. E qual è la legislatura che al ma nutil pensiero o case da vaghe da dote un bolt insomma case che mangia e poi la città boom sono ste votate alle la gente che mi ha votato e case ste darbel alle ste 3 legislature, 15 anni a volte, che ce n'è neanche, ma tutto è fatto, e sono conforti a c'è no, di tutti ci hanno avuto, a c'è di me, la pubblica amministrazione è mia attività privata, o l'acte, da schade sta du bange was e was mange fieses na cosa da l'idea dal la condivisione con i altri sul consai da matti soldi da progetti eccetera al vagni una storia lunga che a denia saui da ginant
0: Robert ci ti piace per te particolarmente del tuo paese?
1: Particolarmente mi piace che noi abbiamo la possibilità di fare il laureato di 2 stagioni. Noi abbiamo una stagione d'inverno che è straprogrammata, una stagione di stagione che diventa 3 stagioni e qui casé da prisé. In antara da una e l'altra se son un più de tempo per nos. Im confort, io vai per me sein, mo i crei che alle la minunga in certo paese. Cancale che arriva la saison son contanti, spo adrum energies neues, scudum il paese. Io domani sei un più di GAP e Alessandro, tempai, e vai cose, eccetera, e da ste e da mire ci belco un di cas paese. Da sei solo all'altra, il tempo è curt, due mais e mezzo. Ich bin so content in der Ort, in der Matagie, und davon eine neue Saison. Ich bin so in Kontakt mit Jean de Dutelmond, wenn ich da lerne, und wenn ich in Miraya, und bei Fortuna, kein Gast über den Mund, alle, die andere, die Rodama, wo ich war über den Mund, e sa miraia di tutta la nostra bellezza con chi fece un urlaub perfetto chi va a casa appassionato da smunz e vanindo a caffè e case il maggior valore per nos dicendo.
0: E sono arrivati alla fine della nostra trasmissione. Dar bel giulang a Robert Rotonara e bel giulang a tutti e tutti che ci ascoltano. Chamona Bela Sarav zauda Erika Kašlungar.

0: di Monica D'Onofrio. E infine l'altro brano scelto invece è la colonna sonora del film, è tratto dalla colonna sonora del film Le Corps de Mon Ennemi, commissionata a Francis Lai, che appunto è una scelta per Francesco Mandica. Secondo le sue parole, è un brano che sonorizza il post blow up delle gallerie romane, della continua festa esistenziale e di un periodo acre e felice di una Roma creativa e lisergica. E dunque ascoltiamo questo contenuto a cura di Monica D'Onofrio, che ha visitato la mostra dedicata a Mario Schifano, in corso adesso a Palazzo delle Esposizioni di Roma, insieme alla sua curatrice Daniela Lancioni.
1: Da un paio di mesi è stata inaugurata al Palazzo delle Esposizioni di Roma una importante e direi anche imperdibile mostra dedicata a Mario Schifano. Questa mostra sarà visitabile fino al prossimo 12 luglio ed è curata da Daniela Lancioni. Elena Del Drago nella trasmissione A Tre aveva dato conto dell'inaugurazione di questa mostra, ma noi, come è nostra consuetudine, vi accompagneremo in una visita guidata, perché Daniela Lancioni è qui con me all'ingresso del Palazzo delle Esposizioni, ed è nostra intenzione ripercorrere le sale di questa mostra raccontando le opere, raccontando l'artista. Io intanto la ringrazio, Daniela Lancioni,

0: mostra, perché noi entriamo immediatamente in un ambiente privato.
1: Si tratta della sala da pranzo di Casa Agnelli, della Casa Agnelli di Roma, che Schifano realizza nel 1968. A suggerire agli Agnelli questa committenza era stato Ettore Rosbock, produttore e amico caro di Mario Schifano. Sono tre pareti, l'ambiente che abbiamo ricreato all'interno della rotonda corrisponde esattamente a quello della sala da pranzo. Sono tre pareti completamente tappezzate da cima a fondo dalle tele di Mario Schifano, in tutto 15 tele. Sono delle tele dove Schifano ha in una certa misura raccolto una specie di catalogo dei suoi temi iconografici. Ci sono le palme, ci sono le stelle, ci sono i futuristi, c'è il cavallo, la casa, l'albero senza fronde, la quercia, con una pittura molto fresca, molto immediata, in gran parte data con la pittura spray, sembrano quasi dei graffiti fatti sul muro. Siamo nel 1968. All'inizio della mostra, nel repertorio biografico, abbiamo esposto le foto di Marcello Gianvenuti, fotografo e assistente storico di Mario Schifano, che riprendono l'artista mentre realizza quest'opera. In parte ci cammina sopra, in parte usa il pennello e in parte usa anche le mani. Sulla parete di destra gira, come in un disegno futurista, una scritta ed è tratta dai Canti di Maldoror, famoso poema scritto a metà dell'Ottocento, che è stata fonte di ispirazione per i surrealisti ma anche per altre generazioni, diciamo, di ribelli. Un libro a cui Mario Schifano era molto affascinato.
0: Due piccole curiosità: se quest'opera esiste ancora nella sua originalità, se è andata distrutta, ecco questo. E poi lei ha parlato di committenza. Nei documenti che avete rintracciato, fu data mano libera all'artista oppure furono date delle indicazioni precise su cosa si voleva? Perché a volte magari in una casa privata si può anche pretendere questo.
1: Diciamo, l'opera si trova ancora come è stata adesso, come è stata realizzata da Mario Schifano. Esiste una storia molto conosciuta e stranota per la parete di fondo, quella dove si aprono le due porte. Schifano in un primo tempo aveva dipinto una manifestazione cinese con un folto gruppo di bandiere rosse. Quando la committente, che poi era la signora Agnelli, la vide, pare che abbia, diciamo, sussurrato all'orecchio di Ettore Rosbock il suo imbarazzo. Schifano non si è perso d'animo e 448 l'ha sostituita.

0: Adesso Daniela Lancioni, cominciamo con ordine, entriamo nella prima sala. La prima sala è quella alla nostra sinistra all'entrata e, come ormai è una consuetudine delle mostre da voi curate, si inizia con una timeline che ripercorre la biografia dell'artista. Nato in Libia nel 1934, poi Daniela Lancioni ci darà qualche dettaglio in più, morto giovane, perché morto da poco più di 60 anni a Roma. Ecco, questa però è una timeline molto articolata, perché presenta anche tante fotografie, tanti documenti. La vogliamo ripercorrere un po' velocemente, magari soffermandoci su qualche data fondativa?
1: Sì, volentieri. Intanto la timeline è incentrata molto sulle, cioè una biografia scritta partendo molto dai quadri che sono esposti nella mostra. In questa prima parte troviamo un giovanissimo Mario Schifano con il suo amico e sodale dei primi anni, Giuseppe Uncini. Troviamo le foto delle sue prime importanti mostre personali e collettive alla Galleria Appia Antica, scoperto dallo straordinario poeta, critico d'arte e tante altre cose, Emilio Villa, e tutto il materiale che si conosce relativo alla famosissima mostra Roma 65 pittori, che si è tenuta alla Salita, con oltre Schifano, Franco Angelo, Itano Festa, Francesco Lo Savio e sempre di nuovo Giuseppe Uncini, che è stato un po' il cambio di passo tra la generazione degli astrattisti del dopoguerra e la nuova generazione, appunto, di questi giovani artisti che si presentano senza immagine, cioè la prima mostra dove Schifano espone i monocromi.
0: Che formazione aveva lui?
1: Dunque, Schifano non ha nessun tipo di formazione, quasi si può dire, perché non finisce la terza media e non frequenta nessuna scuola d'arte e non c'è

0: certo senso si può considerare in assoluto un autodidatta. Ci sono alcune foto importanti di autori, cito Claudio Abbate, Ugo Mulas, Patrizia Ruspoli, che ha fotografato molto Schifano ed era anche una cara amica dell'artista. E queste foto, per esempio, di Mulas, come sempre capace di cogliere con uno scatto la poetica dell'artista, ritraggono Mario Schifano che compone e ricompone diversamente alcuni trittici e che si immette lui stesso all'interno dei trittici, quasi una componente umana del lavoro pittorico. Questa è la famosa finestra, sempre in una foto di uno scatto di Ugo Mulas, di Vicolo delle Grotte, ed è la finestra che compare in molti quadri degli anni 63-64. Queste sono le foto delle mostre alla Galleria La Salita e allo studio Marconi di Milano. Giorgio Marconi è stato un importante gallerista, molto significativo per la, insomma, per la storia, per la carriera di Mario Schifano. Fra l'altro, diciamo, il figlio Gian Marconi è stato anche di grande supporto nella realizzazione della mostra. Quelle sono le foto di Patrizia Ruspoli con la serata al Piper del 1967, che è poi l'inizio della mostra al piano di sopra Roma Suona. Queste sono le foto di Marcello Gianvenuti, di cui abbiamo parlato, Schifano che dipinge le pareti di Casa Agnelli, le foto della straordinaria mostra che Arturo Carlo Quintavalle dedicò a Schifano a Parma al Salone delle Scuderie in Pilotta, una mostra, diciamo, insuperata, c'erano 300 quadri. Queste sono invece le foto di Patrizia Ruspoli scattate a Palazzo Primoli. È noto che nello stesso palazzo abitasse Mario Prazzi e il rapporto tra i due ispirò il film Gruppo di famiglie in un interno. E lì c'è Mario Schifano, sempre nelle foto di Marcello Gianvenuti, che dipinge tre quadri nel 1985. Tre quadri sono riproposti in mostra nella stessa sequenza in cui li ha esposti. Nel costruire la mostra abbiamo immaginato soprattutto la convivenza dei lavori nello studio di Mario Schifano, mentre per esempio con Carlo Accardi avevamo lavorato riproducendo dei pezzi di mostra, perché c'era stata una particolare cura e attenzione dell'artista nell'allestirle. Schifano, diciamo, soprattutto da un certo periodo in poi, non allestiva le sue mostre, spesso neanche le visitava, questo secondo quanto racconta la letteratura e i testimoni dell'epoca, mentre c'è una grande letteratura sui luoghi di lavoro di Mario Schifano, che erano sempre le sue case dove Mario Schifano riceveva, dove anche, diciamo, sono state case di ritiri monastici e dove soprattutto lavorava moltissimo.
1: Daniela Lancionieri, percorrendo questa deadline, questa volta le perdoniamo che ha detto varie volte queste foto qui in alto, qui in basso, cose che alla radio non andrebbero dette, ma lo usiamo come spunto perché noi ribadiamo sempre che gli ascoltatori devono ascoltare questo racconto, ma poi devono venire qui a vedere con i loro occhi le opere esposte. Siamo quasi arrivati alla fine di questo percorso e anche alla fine di questa esistenza che purtroppo è stata breve.
0: Sì, Mario Schifano, appunto, come lei ha detto, era nato nel 1934 e morirà a Roma nel 1998 all'età di soli 63 anni.

0: terminata da questa parete, iniziamo un percorso che è un percorso che è fondamentalmente cronologico. Ora, diciamo, un percorso cronologico, quando si fa una mostra monografica su un autore, una mostra antologica, di per sé c'ha sempre un senso, però mi permetto di dire che forse nel caso di Schifano ha anche un senso maggiore, perché è molto importante percorrere l'evoluzione del suo lavoro.
1: Sì, credo che l'ordine cronologico aiuti a mettere a fuoco le invenzioni di Mario Schifano, ma anche quello che Mario Schifano si porta appresso e come lo trasforma, e quindi nel suo caso è vieppiù importante.
0: Qui quindi iniziamo dagli anni 50.
1: Sì, sono dei piccoli quadri, raffigurano dei paesaggi, sono stati in parte paragonati ai paesaggi più mentali che non realistici, alla Cézanne oppure alla Giorgio Morandi, e sono le prime prove di un giovanissimo, come abbiamo detto, autodidatta, un artista che, per diciamo, avendo abbandonato la scuola, era entrato a lavorare al Museo Etrusco di Villa Giulia, dove suo padre lavorava e dove ogni tanto si assenta per partecipare a qualcuna di queste mostre premi di cui all'epoca era disseminato l'Italia. È interessante, secondo me, in questa parete, ovviamente ci sono anche altri lavori con altri soggetti, con delle figure risalenti al 54-58, abbiamo scelto i paesaggi perché hanno una forte risonanza con alcune epoche successive. È interessante vedere come da questi piccoli paesaggi la tavolozza rimane più o meno la stessa, cioè sono terre con qualche strillo di colore rosso, però l'impianto è un impianto informale, molto vicino a una pittura di segni. Manuel Barrese, che in catalogo scrive su questi anni, ha paragonato questi lavori del 50, dei primi mesi del 59, a certi lavori di Achille Perilli o di Gastone Novelli. Mentre diciamo questi quadri scenici segnano, scusate la ripetizione, la prima partecipazione importante di Mario Schifano alla mostra, invitato da Emilio Villa alla Galleria Appia Antica, questo quadro del 1959 così è un quadro fatto di terra e di cemento, con un impianto più informale, dove maggiore si sente l'influenza di Burri, che era naturalmente il deus ex machina di questa generazione, una generazione che aveva in animo di rinnovare la pittura usando degli strumenti nuovi, esattamente come aveva fatto Burri, degli strumenti che fossero più veri, più reali, più vicini alla vita reale. Così questi cementi, sempre del 1959, siamo tra il settembre e l'ottobre. Sono quadri tutti neri, fatti di cemento su tela, segnati o graffiati, dove però Schifano interrompe l'indeterminatezza informale con un segno che caratterizza il centro del quadro.
0: E ora ci stiamo avvicinando, per quanto per piccoli passi, perché sono anche cronologicamente molto ravvicinati, alla stagione, cioè agli anni 60, al 1960 fondamentalmente, in cui si parla di monocromi.
1: Sì, i monocromi compaiono per la prima volta nella mostra che abbiamo citato prima alla Salita nel 1960. Sono lavori dove Schifano procede per stratificazioni. Sotto c'è la tela, in alcuni casi la tela è centinata, cioè aggetta verso l'esterno, un po' come andava teorizzando il suo amico Francesco Lo Savio, che diceva che il quadro doveva uscire dalla parete per entrare nello spazio di chi abita il mondo, e su questa tela vengono incollati dei pezzi di carta. Siamo di fronte a un quadro che si chiama Manifesto, del 1960, che appartiene alla Fondazione Maramotti, e questo hanno le indagini svolte dalla Fondazione rivelano sotto questo smalto dei pezzi di carta svariatissimi. C'è un pezzo del Manifesto della Triennale di Milano, ci sono dei pezzi di fogli disegnati, illustrati e ci sono dei pezzi di giornale. Su tutto questo, diciamo, marasma, Schifano stende un luminosissimo velo di colore, un colore, diciamo, eccezionale. E questi lavori monocromi, se messi in relazione a la pittura che li ha preceduti, sono una specie di magnifica, come possiamo dire, espressione di gioia di vivere.
0: Mentre usciamo da questa sala, una parola proprio veloce, perché vediamo una canoa, un paravento, una sedia, cosa c'entrano?
1: Sì, è la spina sentimentale che completa il muro che noi chiamiamo biografico. È, insomma, tre oggetti che sono a testimoniare i tantissimi regali che Mario Schifano faceva agli amici e alle amiche. La sua generosità è leggendaria.

0: seconda sala ancora dei monocromi, ma poi invece a metà sala cambia completamente registro. Qui ci sono delle citazioni della pubblicità sostanzialmente. Sì.
1: Su questi monocromi in catalogo scrive Giorgia Gastaldon, che peraltro è l'autrice di un testo fondamentale sullo Schifano di questo periodo. Se noi guardiamo la sala dei monocromi, tutto ci appare piuttosto chiaro, il centro è sempre segnato da una parola o da alcuni numeri. Se ci voltiamo nell'altra parte della sala, tutto diventa sfuggente e subentrano quelle che sono le due grandi invenzioni visive di Mario Schifano: il particolare e il non finito. Una considerazione generale può essere anche per capire l'artista, può essere anche quella: non siamo più nell'epoca dell'avanguardia, gli artisti non hanno il desiderio di fare qualcosa, di esprimere una sensibilità che ancora, di anticipare una sensibilità che non esiste. È un artista che vuole essere il cantore del proprio tempo. Dopo i monocromi si guarda intorno e il paesaggio moderno per eccellenza era quello naturalmente delle città che cambiavano volto con i particolari delle pubblicità. Mai si vedrà in un quadro di Schifano una Coca-Cola scritta per intero, sarà sempre un pezzo, è il particolare, è l'unico modo di poter raggiungere, diciamo, l'oggetto della propria osservazione.
0: Daniela Lancioni, altra sala, e questa è una sala specificatamente dedicata ai paesaggi, dove però anche questi paesaggi appaiono attraverso delle inquadrature che forse sono già in nuce quello che è stato uno dei suoi poi grandi interessi, cioè la fotografia.
1: Sì, esatto. Sono alcuni dei lavori esposti in questa sala, sono quelli esposti nella famosa mostra che Mario Schifano intitola Tutto e che si tiene alla Galleria Odissea di Roma nel 1963. In quell'anno Cesare Vivaldi scriverà l'articolo sulla Giovane Scuola di Roma, dicendo che questi artisti, Tacchi, Schifano, Angeli, Festa, Lombardo, Giosetta Fioroni, lavorano in maniere molto diverse, ma hanno un comune denominatore, che è guardare la realtà, una realtà considerata ormai inintellegibile nella sua completezza, di guardarla attraverso l'obiettivo fotografico. Schifano, che non ha mai rilasciato una dichiarazione di poetica in vita sua, e se non qualche rara intervista negli ultimi anni della sua vita, forse un po' meno rara, con questi quadri però ha rilasciato un'adesione a questa interpretazione evidente. Questo è un quadro che si chiama Grande Angolo, è un paesaggio che vagamente ricorda le stratificazioni che abbiamo visto nei paesaggi del 58, ed è allungato, così come è allungata la visione che permette il grandangolo, che ovviamente è una visione innaturale, cioè l'occhio umano ha un campo visivo più ristretto rispetto a quello dell'obiettivo detto grandangolo. Sulla parete di fronte cambia la prospettiva, il tutto, che qui è ancora frazionato in opere diverse, precipita in questi nuovi quadri, dove una serie infinita di elementi si mischiano. Due cose forse ancora c'è da dire: sono tutti quadri composti da una, due o tre tele. Maurizio Fagiolo dell'Arco, che scrive dei bei testi su Schifano in questo periodo, scrive a un certo punto: è il modo segreto di Schifano di metterci a parte del mistero della molteplicità nell'uno.

0: adesso siamo nel salone centrale del piano dove ci troviamo nel Palazzo delle Esposizioni, quello che è dietro, esattamente dietro la rotonda, e qui Schifano e l'America, perché lui a un certo punto in America ci va.
1: Ci va di sua volontà, con la curiosità che tutti gli artisti avevano per questa terra, insomma, meravigliosa. La storia nota, fra l'altro, che come tante altre storie si deducono da un libro molto interessante che ha scritto Luca Ronchi, raccogliendo le testimonianze degli amici di Schifano, questo sempre dopo la sua morte. E la storia nota è che Maurizio Calvesi lo accompagna a Napoli a prendere il transatlantico e gli consegna il catalogo della mostra di Giacomo Balla, che si era appena conclusa a Torino per la cura di Crispolti. E Schifano a New York, pur innamorato, come lui stesso aveva dichiarato, del lavoro di Jasper Johns, ammirando il lavoro di Jim Dine e il personaggio di Andy Warhol, a New York fa dei quadri che sembrano disegni, come questi quadri che sono nella sala, che si chiamano Corpo in moto in equilibrio o Camminare, e che riprendono movenze futuriste, quasi delle citazioni dei quadri di Balla, per esempio della bambina che corre sul balcone. Nella, diciamo, nell'altra parte della sala è uno Schifano cambiato. Intanto ha cambiato tecnica. Finora Schifano ha sempre lavorato partendo da un'immagine fotografica presa da una rivista, da un libro, proiettata, ricalcata a matita e poi dipinto. Ora parte sempre dalle immagini fotografiche, ritaglia delle silhouette, le applica sulle tele e poi, a secondo se sono silhouette in positivo o in negativo, o fuori o dentro, dipinge con la vernice spray. Francesco Guzzetti, che ha scritto su queste nuove iconografie nel catalogo della mostra, ha individuato molte delle foto da cui questi dipinti sono stati tratti, a parte la foto già notissima di questo quadro che si chiama Futurismo Rivisitato, che è la foto dei futuristi a Parigi nel 1912. Una curiosità: quel quadro è il dipinto, viene da una fotografia, come ci dice Chiara Perin nel saggio in catalogo, è il ritratto del padre di Renato Guttuso. Renato Guttuso e Mario Schifano si scambiano i ritratti nel 1966 e quella è la foto, diciamo, è il quadro che Mario Schifano prende dalla foto dal quale Guttuso stava realizzando il ritratto di suo padre. Compagni compagni è la celeberrima serie realizzata nel 1968, esposta per le prime volte nella galleria di Leno Studio Marconi di Milano.
0: Ecco, Daniela Lancioni, lei ha appena citato una parola che è forse importante approfondire rispetto a Schifano: serie.
1: Serie, sì, Schifano ha lavorato sempre per serie. Dal primo quadro, quello scenico che abbiamo visto nella collettiva del 1958, già lì un recensore parlava di serie omogenea di opere. Il lavorare per gruppo, lavorare per serie è stata sempre una caratteristica di Mario Schifano, un'idea di lavorare sul concetto di variante, non pensare al quadro come un'immagine assoluta, unica e ripetibile, ma sempre a delle famiglie di immagini.

0: e qui domina la fotografia in modo evidente.
1: Sì, Mario Schifano quando torna dagli Stati Uniti si è innamorato in realtà proprio negli Stati Uniti del cinema underground, soprattutto Jonas Mekas e Andy Warhol, ma Jonas Mekas era quello che aveva veramente rivoluzionato questo genere, o aveva inventato questo genere di immagine in movimento, e per qualche anno dichiara quasi che avrebbe voluto soltanto fare i cortometraggi e i film, ma in realtà subito dopo, qui siamo all'inizio degli anni 70, Mario Schifano, che ha sempre ininterrottamente anche fotografato, utilizza le immagini, per le sue immagini fotografiche, per stampare delle tele emulsionate, cioè delle tele preparate per accogliere l'immagine diciamo del negativo, e si vede in questa sala, ci sono tutti esempi di tele emulsionate, l'invenzione linguistica su cui in catalogo scrive Giorgio Di Domenico è quella dei paesaggi TV. Anche qui siamo a delle mostre memorabili nella galleria dello studio Marconi, sono televisori accesi come quelli che erano perennemente accesi col volume spento nelle sue case studio, che Mario Schifano fotografa, stampa su tela e poi ritocca con le aniline, cioè con dei colori, con delle polveri che si diluiscono in acqua e che hanno un po' un effetto come di una pittura dell'acquarello. Sono immagini di tanti tipi, uno di questi rappresenta quell'intermezzo con l'ora esatta, ci sono film in costume, ci sono immagini di documentari storici o chissà quante altre cose. Però l'impressione è che non è una televisione indiscriminata, sono determinate cose su cui Schifano non esercita un giudizio, diciamo non c'è mai niente di volgare, non so, i caroselli non ci sono. È strano perché è una carrellata senza selezione di quello che passa in televisione, però alla fine non è proprio tutto.
2: Allora, in questa sala ci sono anche dei cassettini segreti che i visitatori sono invitati ad aprire velocemente. Daniela Nancioni, ci contengono delle Polaroid.
1: Sì, contengono queste Polaroid scattate con la famosa macchinetta SX70. Che diciamo Schifano ne ha scattate una grandissima quantità. Queste in particolare vengono in parte da una collezione privata di Bologna, in parte dall'Oxac di Parma. Le abbiamo messe nei cassetti perché non sono molto delicate, non possono prendere la luce, allora diciamo i visitatori e le visitatrici aprono il cassetto, le osservano e poi richiudono il cassetto, così non prendono troppa luce.

0: ci stiamo avvicinando. Qui siamo in che anni? Siamo in quest'altra sala, siamo negli anni 80 ormai, siamo negli anni 80 dove c'è un'alternanza di tele, insomma volutamente nell'allestimento questo è stato realizzato, molto piene e altre, una soprattutto più minimaliste.
1: Sì, c'è questo orto botanico nel 1982 che è una tela con dei segni verdi appena accennata per metà, con queste sgocciolature, sembra quasi un quadro anche questo non finito come un po' quello degli inizi. Il paesaggio che gli è vicino, suono del flauto e boschetto, è un quadro di due anni successivo del 1984 ed è un tutto pieno, tanto che pure la cornice è completamente dipinta. Questi quadri così, diciamo, potentemente pittorici,
0: anche di dimensioni molto consistenti,
1: sono tutti quadri molto grandi. Questi quadri, diciamo, molti di questi quadri, l'orto botanico è stato realizzato per la galleria, per una mostra nella galleria Tucci Russo. Mario Schifano veniva preso, portato a Torino, realizza i quadri. C'è una descrizione magnifica di Corrado Levi mentre Schifano dipinge questi quadri. Gli altri vengono tutti dalla galleria di Emilio Mazzoli, gallerista storico di grande sodalizio e gallerista storico di Mario Schifano. Anche lui è stato, diciamo, un grande supporto per questa mostra. Fabio Belloni, che nel catalogo scrive su questi quadri, ci dice che probabilmente per la prima volta Mario Schifano lavorava sì con un modello fotografico sempre tratto da una rivista o da un libro, ma a mano libera, un fondo molto blando, e poi piano piano venire avanti, diciamo definire la figura alzando i toni fino a spremere il colore direttamente dal tubetto.
0: Io ricordo per gli ascoltatori che il catalogo è pubblicato da Electa, citato molti autori, però forse qui, mentre ci avviciniamo all'ultima sala, Flavio Fergonzi ha scritto un saggio sui titoli, una parola sui titoli di,
1: sì, di Schifano. Fergonzi ha scritto un magnifico saggio sui titoli di Schifano nella scia di una riflessione sui titoli del secondo Novecento che sta conducendo recentemente. Andrea Cortellessa ha scritto nel catalogo sui rapporti tra i pittori e Mario Schifano, che, diciamo, non abbiamo indugiato molto perché sono aspetti noti della biografia di Schifano, ma è lo Schifano, è l'amico dei pittori, è l'amico degli scrittori, dei musicisti, dei registi, ha intorno a sé un folto gruppo di intellettuali che hanno veramente reso anche loro la sua vita assolutamente speciale. Stefano Chiodi invece ha scritto sul cinema di Mario, sui cortometraggi,
0: e di questo cinema ora parleremo. Intanto quest'ultima sala, che è un pochino spiazzante, diciamo, sulla parete di fondo c'è un grandissimo collage di foto, nuovamente non realizzato da Schifano in prima persona, ma che dà conto della vita e dell'opera di Schifano. Ma soprattutto quello che è un po' sorprendente è che qui ci vede, insomma, già di primo acchito sembra una stanza di impegno politico, che non è esattamente la prima cosa a cui associamo l'opera di Schifano.
1: Sì, dunque è noto che Schifano ha finanziato moltissimo i gruppi della sinistra extraparlamentare, quindi di certo era un uomo, non dico schierato, ma era un uomo
0: con le idee chiare.
1: Con le idee chiare. Però per esempio c'è una storia strana che mi ha raccontato dopo l'inaugurazione della mostra sempre Ettore Rosbach, che quando Daniel Cohn-Bendit gli chiese compagni per illustrare una pubblicazione politica, Mario Schifano si è rifiutato. Ci rimane il dubbio sul perché di questo rifiuto. Potrebbe essere che considerava la complessità dell'arte troppo sofisticata, troppo complessa perché potesse essere ridotta a una semplificazione necessaria a ogni tipo di comunicazione, anche, diciamo, un tipo di propaganda come quella anche politica. In questa sala però le cose decisamente cambiano, si avverte una sensibilità diversa. Ci sono dei quadri con delle immagini stampate questa volta su PVC, sono immagini elaborate al computer sulle quali l'artista ha chiesto a un amico di lingua araba di scrivere qualcosa, ovviamente da lui suggerito, e vi dico soltanto un paio di titoli per dare l'idea. Uno si chiama Palestina e un altro Meteo malato. Sono decisamente le emergenze di questi primi anni 90, questo quadro dove si vede una folla indistinta in primo piano e dei soldati che si avviano in una luce dorata che potrebbe essere la luce di un deserto, è diciamo, il titolo è Sorrisi scomparsi e per dichiarazione dello stesso artista è riferibile alla guerra del Golfo. Allora la domanda è quella: Schifano ha cambiato, è cambiata la sensibilità di Schifano verso le emergenze sociali o le emergenze sociali dell'inizio degli anni 90, le cui conseguenze sono tuttora esplose, richiedevano, non si è potuto sottrarre all'eccezionalità di quelle emergenze?

0: noi abbiamo omesso in questo percorso una parte però molto consistente, io l'ho messa un po' volontariamente, perché in realtà è quella che necessita più che un racconto proprio una visione, perché c'è una struttura anche qui nella parte centrale di questo piano del Palazzo delle Esposizioni dedicata alle fotografie e una ai cortometraggi che voi siete riusciti a reperire in modo molto consistente.
1: Sì, devo dire, ringrazio la collega Francesca Rachele Oppedisano che ha fatto una ricerca a tappeto e tutto quello che è conosciuto che è reperibile, perché i titoli conosciuti di Schifano sono più di quelli che abbiamo, ma non si trovano, e tutto quello che si conosce, la collocazione almeno di una copia, siamo riusciti a portarlo in mostra con delle postazioni. Sono brevi o lunghi, massimo 15 minuti cortometraggi. C'è anche la sigla televisiva fatta per La Magnifica Ossessione di Ghezzi, di Enrico Ghezzi, e poi ci sono altre postazioni dove è possibile vedere alcuni dei maggiori servizi o documentari realizzati su Mario Schifano.
0: Il Palazzo delle Esposizioni propone anche la visione dei tre lungometraggi che invece ha realizzato Schifano Daniele Arancioni. Bisogna venire, vi informate sul sito ogni due domeniche, credo, quali sono i titoli, e poi anche su questi c'è una documentazione, c'erano altri progetti in Fiera di Schifano relativi al cinema.
1: Sì, i film, che naturalmente sono molto lunghi perché durano da un'ora a quasi due ore, e poi hanno bisogno di una visione cinematografica per rispetto proprio verso l'opera, che sono Umano non umano, Trapianto, Consunzione e morte di Franco Brocani e Satellite. Sono film realizzati tra il 1968 e il 1969. Si possono vedere con entrata gratuita, con accesso gratuito, nell'arco di qualche domenica, che consigliamo di controllare, appunto, come le diceva, sul sito, nella nostra sala cinema. C'erano altri progetti, in particolare uno intitolato Human Lab, questi sono film che Schifano, come dice in un'intervista ad Arbasino, faceva tutto lui, cioè era suo il soggetto, era sua la sceneggiatura, era sua la regia, il montaggio. Invece Human Lab sarebbe, dopo i successi di questi film, alcuni dei quali anche presentati nelle sezioni sperimentali del Festival di Venezia, dopo questi film arriva il produttore importante, Carlo Ponti. Il film l'avrebbe dovuto sceneggiare con Tonino Guerra, che all'epoca era già stato notissimo poeta, ma anche all'epoca già lo sceneggiatore di Antonioni, di De Sica e di molti altri. Mario Schifano si reca negli Stati Uniti per dei sopralluoghi, e il soggetto era molto liberamente tratto da una dei racconti di storie naturali, il libro di Primo Levi, uscito nel 1966, peraltro con uno pseudonimo. È un libro diverso da quelli che aveva scritto in precedenza il grande scrittore. Il film però non si farà mai. Secondo Tommaso Trini, che scrive un testo nel 1970, forse il produttore americano che doveva produrre insieme a Carlo Ponti si era ritirato per un eventuale antiamericanismo del film, o forse perché le produzioni tradizionali, quindi lente, con tanti soggetti che lavoravano, forse chissà non si addicevano a Schifano, o forse era arrivato il tempo di ritornare anima e corpo alle tele.
0: Daniele Arancioni, io la ringrazio molto, ma torniamo all'ingresso, proprio perché prima di lasciarci lei fa una citazione dal poeta e critico d'arte Cesare Vivaldi, un po' a introduzione di questa mostra, una citazione che dice: il nocciolo tenero e sensibilissimo del mio animo è la passione per la pittura. Vivaldi che cita Schifano. Vogliamo chiudere su un commento su questa frase, perché pittore nonostante tutto, come?
1: Assolutamente pittore, ed è quello che è lo Schifano che abbiamo voluto raccontare con questa mostra, un po' sottratto al personaggio anche stravagante, anche affascinante, ma anche un po' maledetto. Lo abbiamo voluto consegnato completamente alla pittura, una pittura che, attenzione, per Schifano è la tela, sono i disegni, sono le fotografie, sono i film, è una pittura continuamente rigenerata. Abbiamo visto visto così anche noi velocemente quante tecniche ha saputo, assolutamente non tradizionali, ha saputo elaborare. E sì, è il grande, è il pittore.
0: Grazie Daniele Arancioni. Mario Schifano al Palazzo delle Esposizioni a Roma fino al prossimo 12 luglio, un catalogo pubblicato da Electa con tanti saggi interessanti che in parte Daniele Arancioni ci ha anche illustrato. Grazie.
1: Grazie a voi.

Ed era il nostro approfondimento sulla grande retrospettiva dedicata a Mario Schifano in corso a Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 12 luglio. Monica D'Onofrio ha visitato la mostra con la curatrice Daniela Lancioni. Questo servizio è stato realizzato anche con le scelte musicali di Francesco Mandica. E passiamo invece adesso ad ascoltare la quinta puntata della Biblioteca delle Cose Sepolte, a cura di Elena Calandra, archeologa e docente all'Università di Pavia. Vi ricordo che la prima puntata che abbiamo trasmesso era dedicata a Stendhal o l'invenzione dello scavo, la seconda a Prosper Mérimée, la terza a Massimo Campigli e la folgorazione per l'arte etrusca, mentre la quarta a Vercors e l'Acropoli di Atene. In questa quinta puntata, intitolata invece Marguerite d'Ursenar e la biografia degli oggetti, Elena Calandra invece parla proprio del saggio Le temps de ces grands sculpteurs del 1954, in cui Marguerite d'Ursenar mostra una visione moderna e dinamica delle opere d'arte antiche e anticipa un approccio che è entrato nell'uso negli ultimi decenni, che nel linguaggio tecnico è stato definito biografia degli oggetti. Questo saggio rivela una riflessione approfondita che Marguerite d'Ursenar ha sviluppato su alcune opere d'arte dell'antica Grecia e anche italiane, e attinge alla sua passione profonda per l'arte classica, che è ben visibile nel libro Le Memorie di Adriano, pubblicato per la prima volta in Francia nel 1951.

Buonasera a tutti, sono Elena Calandra, insegno all'Università di Pavia, insegno archeologia classica. Oggi continuiamo con il ciclo dedicato ai rapporti fra l'archeologia e la letteratura con un tema propostoci direttamente da Marguerite Yourcenar in un suo saggio dal titolo Il tempo grande scultore. Io lo intitolerei, aggiungerei anzi un sottotitolo, La biografia degli oggetti. E mi spiego, perché la biografia degli oggetti è un tema molto di moda oggi fra gli archeologi e non solo. Però, guardando proprio alla nostra professione, la biografia degli oggetti riguarda un approccio, un modo di studiare la vita e il dopo vita, l'afterlife, dei reperti, che viene analizzato in modo completo. Ossia, si guarda non solo ai passaggi di proprietà, per esempio tra collezionisti, da un collezionista all'altro, o al luogo dove gli oggetti sono esposti, o ai restauri, ma si studia proprio tutta la vita dell'oggetto, considerato quasi come un essere vivente, e quindi vengono rilevati i cambi di funzione, le trasformazioni, i danni, ma anche per esempio i viaggi che ha fatto, le mostre in cui è stato esposto o protagonista. Beh, l'idea della biografia degli oggetti è degli ultimi decenni. È un'invenzione recente, diciamo, un approccio euristico di questi tempi. Però già nel 1954 Marguerite Yourcenar adombra questo concetto in un saggio, Le temps, ce grand sculpteur, che è un titolo a sua volta tratto da Victor Hugo.

Margherita Hursenar, noi la conosciamo, i nostri ascoltatori la conosceranno certamente per Le memorie di Adriano, oltre che per molti altri romanzi e per altre sue opere. Però questo saggio ha un suo significato all'interno di un libro che comunque ha avuto una certa fama. E mi spiego, il saggio è stato tradotto in italiano proprio con il titolo Il tempo grande scultore e ha anche dato il titolo a una raccolta di saggi uscita in italiano per la prima volta nel 1985 da Einaudi, con la traduzione di Giuseppe Guglielmi. In questo saggio la Hursenar offre al lettore una visione moderna e dinamica delle opere antiche. Ovviamente le seleziona in base al suo gusto, però quello che racconta degli oggetti può essere inteso come una vera biografia ante litteram per essi. Torniamo all'anno, al 1954, quando la scrittrice pubblica il saggio per la prima volta in francese, ovviamente, sulla Revue des Voyages. Il saggio sarà poi in francese ripubblicato nel 1981 e seguiranno altre edizioni. Insisto sulle date perché hanno una funzione nel nostro discorso, perché il saggio rientra nell'amore per l'antico che la Hursenar ha mostrato nelle memorie di cui abbiamo parlato, nelle memorie di Adriano. Le memorie di Adriano escono nel 1951 in Francia, 3 anni prima. Beh, un aspetto caratteristico della Hursenar è che la scrittrice è sempre molto abile nel confondere date e dati della sua vita. Però è probabile, proprio mettendo in fila le date, che dopo il successo delle Memorie di Adriano, che nell'impatto che ha avuto certamente neppure lei si aspettava, la scrittrice torna a frequentare l'antichità classica come l'aveva conosciuta prima della guerra e prima di lasciare per sempre l'Europa nel 1939. È noto che lascia l'Europa seguendo la compagna Grace Frick negli Stati Uniti. Gli anni 40, gli anni della guerra, sono duri per la Hursenar, che deve abituarsi a vivere negli Stati Uniti con una lingua che comunque l'inglese non ha mai amato, deve insegnare per mantenersi. Dopo il successo delle Memorie di Adriano rifluiscono nella sua mente le esperienze d'anteguerra e lo si capisce proprio dalle opere d'arte che la scrittrice cita nel saggio. Queste opere rimandano alla Grecia, all'Italia, ai musei europei, in generale al mondo antico, soprattutto al mondo greco, come lo ha conosciuto nei suoi viaggi negli anni 30.

perché viaggiava la Yourcenar. Viaggiava da studiosa, da intellettuale, da scrittrice, giovane ma già affermata. Ricordiamo che era nata nel 1903, quindi negli anni 30 era giovane e aveva già una sua ottima nomea critica. E durante questo periodo, negli anni 30, viaggia affrontando un gioco doloroso tra realtà e finzione. Infatti si era innamorata del suo editore parigino, André Fregnaud, che l'aveva proprio sdegnosamente respinta. Bruciata dalla delusione, Marguerite appunto mescola invenzione e verità viaggiando tra l'Egeo e il Mar Nero e per reazione a Fregnaud scrive, tra l'altro scrive Feu, fuochi, a Costantinopoli proprio durante quei viaggi. E quei viaggi meritano di essere raccontati perché la scrittrice è amica di Andrea Sembirikos, poi psicologo divenuto molto famoso in Grecia, era figlio dell'armatore Leonida Sembirikos, che ospita la scrittrice su una nave da crociera, la Patris II, un po' particolare, perché era una nave per crociere culturali. E addirittura la scrittrice collabora anche alla rivista abbinata a questi viaggi, che si intitolava Le Voyages en Grèce e che è pubblicata fra il 34 e il 39. Questa rivista vantava firme illustri, per esempio Le Corbusier e Giorgio De Chirico. E lo dico per i nostri ascoltatori, è tuttora scaricabile online, è molto interessante da leggere e da conoscere. È curioso osservare che la scrittrice non compare nelle liste dei croceristi, che però non sempre erano pubblicate. Quindi la Yourcenar racconta di avere fatto questi viaggi, è per questo che dicevo prima tra realtà e finzione, però forse non ne ha fatti così tanti come vuol far credere. Diciamo però che abbiamo un'informazione forse, perché Andrea Sembirikos, che era il figlio del proprietario, è registrato una volta sola in un elenco del 1935 insieme a una Mademoiselle C. Embirikos. E forse si potrebbe immaginare che si tratti della stessa Yourcenar, perché come noto Yourcenar è uno pseudonimo, ma il cognome vero della scrittrice era De Crayancourt con la C. Quindi potrebbe esserci stato un gioco anche in questo, o forse no, forse era una passeggera reale la cui identità non conosciamo. Le permanenze in Grecia, peraltro, non dovettero essere così lunghe, visto che la scrittrice vive poi a Capri fra il 37 e il 38, che sono gli anni della stesura del Colpo di Grazia.

se torniamo alla biografia degli oggetti, o per meglio dire al tempo grande scultore, è evidente che c'è un'influenza della prima rivista del Voyage en Grèce sulla seconda del 1954, in cui la Jursenar pubblica Il tempo grande scultore. Quali opere d'arte si riconoscono tra quelle citate nel saggio? Nel tempo grande scultore la Jursenar parla delle corai, statue di fanciulle panneggiate di età arcaica, databili intorno al 540-530 a.C. Di queste, addirittura di due, sono pubblicate le fotografie proprio nella rivista degli anni 30. E in effetti possono esserne identificate. Le corai sono esposte oggi nel nuovo Museo dell'Acropoli di Atene. Naturalmente un invito a visitare anche questo splendido museo. Altre opere che sono citate nel saggio sono le statue dei curoi, dei giovani, anch'esse di età arcaica, esposte al Museo di Delfi, e ancora le statue dei leoni lungo la via di Delo, che proprio prende il nome dai leoni. Un'altra opera ancora citata è l'Efebo di Maratona al Museo Archeologico Nazionale di Atene. Queste sculture erano visibili durante i viaggi della Jursenar, anzi sia Delfi sia Delo sono siti archeologici scavati dalla scuola francese e dunque erano la meta ideale per le crociere. Anche l'Efebo di Maratona era ben visibile e conosciuto. È una statua di bronzo notissima, esposta appunto al Museo Archeologico Nazionale di Atene dal 1927, due anni dopo essere stato rinvenuto nelle acque di Maratona. La Jursenar cita anche altre opere, come la Vittoria di Samotracia esposta al Louvre, museo che aveva visitato con il padre e poi negli anni a Parigi trascorsi successivamente. La Vittoria di Samotracia però è ripresa anche da Jean Charbonneau, conservatore al Louvre, in un saggio proprio pubblicato nella rivista nel Voyage en Grèce. Quindi probabilmente la Jursenar si è anche rinfrescata la memoria anni dopo, sfogliando le pagine della rivista, oltre ad avere visto di persona tutte queste opere. Non possono mancare in questo amore per il mondo classico e per la grecità soprattutto i riferimenti ai marmi del Partenone, che per la Jursenar sono il ricordo dei soggiorni a Londra. Addirittura al tempo della Prima Guerra Mondiale la Jursenar aveva trascorso un anno con il padre nella capitale. Mentre per esempio il Museo di Napoli, con un'opera che viene citata con la cosiddetta Psiche, è visitato dalla scrittrice durante il soggiorno a Capri. Quindi c'è sempre un aggancio con le sue con il suo vissuto, con le sue visite reali, però spesso filtrato anche da questi ripassi, tra virgolette, attraverso la letteratura archeologica. Addirittura, poiché la Jursenar era a suo modo una studiosa, approfondiva tutto quello che trattava, nell'edizione italiana del 1985 si registra un aggiornamento rispetto al primo testo del 1954, perché l'autrice aggiunge l'esistenza, insomma, di due possenti bronzi rinvenuti di recente, e la suggestione è immancabile ai bronzi di Riace, che sono diventati famosissimi proprio dopo le esposizioni a Firenze e a Roma nel 1981. A proposito di tutte queste opere, la Jursenar mostra un interesse molto moderno. Per esempio, è attenta alla policromia della scultura, ossia al fatto che le sculture antiche, che noi oggi vediamo bianche nei musei, invece in antico erano dipinte e anche con colori forti, e mostra una notevole sensibilità anche quando manca il contesto di ritrovamento, manifestando la passione per l'oggetto nella sua essenza, proprio nella sua materialità, nella sua fisicità.

dal giorno in cui una statua è terminata, comincia, in un certo senso, la sua vita. È superata la prima fase, che per opera dello scultore l'ha condotta dal blocco alla forma umana. Ora una seconda fase nel corso dei secoli, attraverso un alternarsi di adorazione, di ammirazione, di amore, di spregio o di indifferenza, per gradi successivi di erosione e di usura dei secoli, attraverso un alternarsi di adorazione, di ammirazione, di amore, di spregio o di indifferenza, per gradi successivi di erosione e di usura, la ricondurrà a poco

0: La Yourcenar palesa subito la sua concezione biologica del manufatto. Dal giorno in cui una statua è terminata, comincia, in un certo senso, la sua vita. Immediatamente la scrittrice guarda al dopo, a quella che noi archeologi chiamiamo fase d'uso. Ma dopo questa, l'ammirazione, l'amore per l'opera d'arte, la scrittrice guarda ai gradi successivi cui il manufatto va incontro, ossia lo spregio e l'indifferenza. Sono proprio questi che favoriscono l'azione e i danni non dell'uomo ma del tempo, attenzione con la maiuscola nel titolo. E questi sono l'erosione, l'usura, con il ritorno del marmo al minerale d'origine. Giustamente la Yourcenar osserva che nessuna statua, segnatamente greca, ci arriva come era vista durante la fase d'uso e appunto cita le tracce del colore. Naturalmente la sua è una lettura moderna, non da archeologa. Definisce le statue di fanciulle manichini e idoli, ma subito le inquadra in una vita organica, parla proprio di vie organique, con cui condividono fatica, invecchiamento, sventura.
1: Non abbiamo più, inutile dirlo, una sola statua greca nello stato in cui la conobbero i contemporanei. Scorgiamo appena qua e là sulla capigliatura di una core o di un kuros del VI secolo lievi tracce di colore rossastro, comparabili oggi alla più pallida henna, che attestano la loro qualità antica di statue dipinte, con la vita intensa e quasi terrificante di manichini e di idoli che per di più sarebbero capolavori. Questi materiali duri, modellati a imitazione delle forme della vita organica, hanno subito, a loro modo, l'equivalente della fatica, dell'invecchiamento, della sventura. Sono mutati come il tempo ci muta.
0: Gli oggetti antichi ci cambiano come il tempo cambia noi. Questa frase ci aiuta a capire quelli che noi archeologi chiamiamo fenomeni post-deposizionali, cioè i secoli in cui il manufatto è sepolto. Contano pertanto le condizioni di giacitura, il terreno in cui l'oggetto è sepolto, il passaggio dell'acqua, le componenti proprio della terra, del suolo, aggiungiamo noi. Vanno tenuti in considerazione anche i danni dell'uomo, la furia dei cristiani, pensiamo all'iconoclastia o dei barbari, ma anche i restauri che nel passato hanno snaturato certe opere e si aggiungono poi incrostazioni e patine. Un'altra componente che incide, secondo la Yourcenar, ed è molto vera e non dimostrabile, è l'atmosfera del museo. Perché secondo la Yourcenar l'atmosfera influisce sull'opera e sulla sua conservazione. Certo, c'è un'atmosfera fisica che può avere un'influenza sull'opera d'arte. L'atmosfera, come dire, immateriale è più difficile da dimostrare, però c'è una verità in quello che la Yourcenar dice, lo dico proprio da tecnico del settore. E in effetti, secondo la scrittrice, una volta trasformato, il manufatto assume un'identità estetica diversa rispetto a quella con cui era nato. Qui si vede la lettura attualizzante che propone la Yourcenar, che nel frammento vede una vita autonoma come se fosse una nuova opera d'arte, cioè non come se fosse parte superstite di un'opera precedente, ma come se fosse creata ex novo. Un piede nudo, una mano purissima, un ginocchio piegato e così via. Questa lettura attualizzante si coglie un po' in tutto il saggio, così è anche la visione dei leoni della Via Sacra di Delo, che secondo la Yourcenar sono dei fossili imbiancati. Invece i marmi del Partenone al British Museum a Londra sono considerati come viziati dall'ambiente della città e hanno un'aria di decadenza quasi di cadaveri o di fantasmi, certo anche perché lontani dal contesto originario. Un ulteriore fattore di trasformazione è attribuito dalla Yourcenar ai restauri troppo invasivi del Settecento, perché questo tipo di restauri vede l'effetto della politura eccessiva che conferisce alle statue quasi un aspetto, una sembianza non antica.

e addirittura, ecco, fa un paragone un po' ardito ma comprensibile, perché le accosta ai partecipanti delle feste che si svolgevano negli ambienti dove queste statue erano esposte, cioè un misto di finzione e di realtà ancora una volta. Per converso, poi ci sono invece i marmi ritenuti minori che sono condannati all'abbandono, che sono lasciati all'aperto, che si adattano all'ambiente, addirittura si amalgamano con l'ambiente, coprendosi della vegetazione circostante e si compenetrano con essa.

altre ancora devono solo alla violenza degli uomini la bellezza nuova che hanno acquisito. La spinta che le abbatté dal piedistallo, il martello degli iconoclasti, le hanno dato la forma del presente. L'opera classica si impregna così di patetico. Gli dei mutilati hanno l'aria di martiri. A volte, l'erosione prodotta dagli elementi e dalla brutalità degli uomini si uniscono per creare una parvenza unica, fuori oramai da ogni scuola o tempo. Acefala, senza braccia, separata dalla sua mano che è il recupero recente, consunta da tutte le raffiche delle sporadi, la vittoria di Samotracia è divenuta meno donna e più vento di mare e dell'aria. Da queste trasformazioni involontarie dell'arte antica nasce un falso aspetto di arte moderna. La psiche del Museo di Napoli, dal cranio tagliato di netto, scisso orizzontalmente, all'aria di un Rodin.

la violenza umana è produttrice di bellezza, secondo la scrittrice, a proposito di opere violate dalle cadute volontarie e dai colpi del martello, da cui consegue un aspetto nuovo che può sfumare nel patetico fino ad arrivare a mutilazioni profonde che rendono il manufatto completamente diverso, altro. Del fenomeno è emblematica la vittoria di Samotracia, che si presenta acefala, senza testa e senza braccia. Proprio questo, si potrebbe aggiungere, è il motivo del successo dell'opera presso il grande pubblico che tuttora accorre a vederla a Parigi al Museo del Louvre. Il saggio approfondisce poi una riflessione sul restauro proprio nella complessità dei suoi aspetti.

I nostri avi restauravano le statue. Noi ne asportiamo i nasi finti e i pezzi di protesi. I nostri discendenti, a loro volta, opereranno senza dubbio in modo diverso. Il nostro punto di vista attuale rappresenta un tempo, un profitto e una perdita. Il bisogno di ricreare una statua completa dalle membra posticce può essere dipeso in parte dall'ingenuo desiderio di possedere e di esibire un oggetto in buono stato, come porta in ogni tempo la semplice vanità dei possessori.

0: A proposito dei restauri integrativi del Rinascimento, la Jusenar propone una spiegazione che non è scientifica ma è molto umana. Si è restaurato, secondo lei, perché l'uomo non sopporta di vedere un capolavoro mutilato. Pietà è anche disfare, suggerisce la scrittrice. E in questo fa anche un cenno ai de restauri. Noi chiamiamo de restauri proprio i casi in cui un restauro è smontato. E a tal proposito sottolinea che il gusto moderno, portato all'arte astratta, apprezza la lacuna e la rottura e quasi preferisce relegare ai musei la bellezza, tenendola lontana dal contatto quotidiano di chi invece in passato conviveva con essa e la frequentava.
1: E accettiamo più facilmente che questa bellezza, divisa da noi, collocata nei musei e non più nelle nostre case, sia una bellezza etichettata e morta. Insomma, il nostro gusto del patetico ha la propria ragione in questi sfregi. La nostra predilezione per l'arte astratta ci porta ad amare le lacune, le rotture che neutralizzano, per così dire, il possente elemento umano di questa statuaria. Di tutti i mutamenti provocati dal tempo, nessuno intacca maggiormente le statue che gli sbalzi del gusto negli ammiratori.

0: Era la quinta puntata della Biblioteca delle Cose Sepolte a cura di Elena Calandra, archeologa e docente all'Università di Pavia. Questa quinta puntata, insieme alle altre, questa dedicata a Margherita Orsenare, alla Biblioteca degli Oggetti, sono riascoltabili su Rai Play Sound. E adesso voltiamo pagina e ci occupiamo di una mostra che è stata appena inaugurata 2 giorni fa a Palazzo delle Esposizioni di Roma e che sarà in corso fino al 29 giugno del 2026, World Press Photo Exhibition 2026. È una mostra che presenta in anteprima nazionale le foto finaliste del concorso internazionale di fotogiornalismo e abbiamo il piacere di parlarne al telefono con Francesco Zizzola, che è fotografo, ma è anche stato il primo italiano a vincere il World Press Photo ed è il curatore di questa mostra. Benvenuto.
1: Benvenuto, grazie, grazie a tutti gli ascoltatori per la pazienza che vorranno riporre nel tempo che mi è dedicato. Grazie.
0: Grazie a lei. Dunque, io inizierei a parlare con della foto che è stata proclamata il 23 aprile come Photo of the Year insieme agli altri finalisti. E la foto è di Carol Guzy, che è una fotografa premiata, ha vinto 4 volte il premio Pulitzer e insomma è una importante fotografa documentarista. La foto si intitola Separati dall'Ice e è circolata moltissimo i giorni dopo la proclamazione. È un'immagine molto potente e straziante e che appunto probabilmente gli ascoltatori hanno ben presente o comunque la possono trovare facilmente anche cercando su internet. E Francesco Zizzola, osservando questo scatto e anche paragonandolo agli altri esposti nella mostra di cui parleremo, quali sono gli elementi che hanno fatto emergere così tanto questa foto? Insomma, da farle vincere questo premio prestigioso.
1: Innanzitutto credo che, come anche ha esposto appunto hanno esposto alcuni membri della giuria, è stato il lavoro di Carol Guzy in generale sul tema della reimmigrazione che ha meritato la loro attenzione, perché Carol Guzy, che è una fotografa navigatissima, giornalista di 70 anni, con questo credo che siano 9 premi che ha voluto, la Fondazione World Press Photo ha voluto riconoscere appunto negli anni a questa giornalista. E appunto la Guzy ha con questo lavoro messo in evidenza l'azione continua e anche molto ambigua delle forze dell'ICE, appunto delle squadre di immigrazione americana, statunitense, che andavano in questo caso a New York a individuare immigrati nei tribunali per poterli rimpatriare a forza nel loro paese di origine. E questa foto, premiata con la foto dell'anno, fa parte di un reportage premiato anch'esso nel World Press Photo, dove sono presenti anche altre fotografie molto toccanti. E in questa foto, in particolare quella della foto dell'anno, il fuoco non è tanto sulla vittima dell'ICE, prescelta per essere impatriata, ma sulla famiglia che cerca di opporsi, che è straziata dal dolore, dalla sofferenza di vederlo appunto prelevato senza nessun avviso, senza nessun mandato ufficiale per separarlo di fatto dagli effetti familiari. E la fotografa, con una pazienza certosina, con una presenza costante nei tribunali, è riuscita a fare un affresco di questa azione illegale in cui sottolinea essenzialmente la disumanità dell'azione dell'ICE. Una delle foto più potenti, almeno dal punto di vista del sottoscritto, è una fotografia che si discosta un po' da tutte le altre di questo reportage, ed è una fotografia che rappresenta un agente dell'ICE mascherato e che è in attesa appunto fuori dal tribunale di poter collaborare con i suoi colleghi per questo espatrio forzato, ed è un agente dell'ICE mascherato con una classica, diciamo, calza di nylon sul viso che rimanda immediatamente ai mascheramenti dei criminali che rapinano le banche. Quindi è un'equivalenza molto, molto forte che rimanda appunto un po' anche all'idea di questa giornalista che fornisce, dall'opinione di questa giornalista che fornisce attraverso le immagini, quindi una sua versione, una sua interpretazione del fatto che fotografa, dei fatti che fotografa.
0: Questa immagine di Carol Gusi separati dall'ICE si trova proprio entrando, insomma, è visibile anche entrando sul sito del Palazzo delle Esposizioni nella sezione relativa a questa mostra. Ci vuole raccontare, Francesco Zizzola, anche qualcosa sulle altre foto esposte, su quelle degli altri finalisti del concorso?
1: Sì, sono molti, non potremmo parlare stasera di tutti perché sono 42 premiati su 6 macro aree geografiche, quindi Nord, Centro America, Sud America, Africa, Europa, Asia Sud, Centro e Occidentale, Asia, Pacifico e Oceania. Quindi sono, insomma, appunto il globo è un concorso mondiale e quindi tutte le aree sono rappresentate e questi 42 fotografi hanno prodotto un lavoro molto interessante sia su, diciamo, storie poco conosciute a livello di stampa, di notorietà mediatica che riguardano la vita quotidiana, i piccoli fatti che però danno un'idea significativa dei grandi cambiamenti sociali, oppure inchieste di approfondimento, realizzano inchieste di approfondimento su tematiche che tendono a essere sottorappresentate nei media, per esempio nelle storie a lungo termine in Sud America, per la macroarea sudamericana, Pablo Piovano. E realizza un grande reportage in più di 10 anni sulla conseguenza dell'uso massiccio di agrofarmaci che utilizzati nelle coltivazioni di soia transgenica. E questo in Argentina produce dei danni concreti alle abitazioni, alla popolazione rurale che vive vicino a queste enormi coltivazioni, come appunto il cancro infantile, gli aborti spontanei, malformazioni genetiche. E tutto questo, appunto, è un lavoro di grande approfondimento, di inchiesta, dove alla fine si evince che il governo privilegia i profitti delle multinazionali rispetto alla salute dei cittadini, appunto, delle aree rurali del paese. Oppure un'altra storia interessante, sempre qui vede vittima sempre cittadini inermi di fronte allo strapotere, diciamo, economico di alcune attività protette dal governo. In Egitto, il fotografo Mohamed Mahadi ci racconta, con una storia che intitola Polvere di Luna, il grande problema ambientale creato da un cementificio. Cementificio che con le sue attività, non solo con la polvere di cemento, ma anche con la polvere di carbone combusto che serve per manovrare le macchine che servono per far funzionare il cementificio, ha provocato nei villaggi adiacenti dell'area, appunto, del cementificio, dei danni ambientali sulle popolazioni notevoli. Questo ha portato al verificarsi di una vittoria dopo tanti anni di lotte locali, una vittoria dei rappresentanti della società civile di quelle aree sul governo, che ha dovuto riconoscere questi danni e iniziare a risarcire dopo 7 anni dalla sentenza le famiglie colpite e la popolazione locale. E ci sono ovviamente anche delle storie che riguardano le tradizioni culturali che non vengono rappresentate dalle fotografie soltanto per folklore o per estetica soddisfazione di chi le guarda, ma che attraverso queste tradizioni raccontano dei cambiamenti profondi della società. Questo, per esempio, riguarda il lavoro di una fotografa italiana che in Africa, in Marocco nello specifico, ha approfondito una tradizione equestre, di un gioco equestre, diciamo, che era tipicamente esclusiva della società maschile marocchina, che con questi cavalli faceva manifestazioni molto con coreografie molto sofisticate, addirittura con l'uso di fucili che venivano usati appunto nel gioco e nelle coreografie con i cavalli, e che piano piano è stato in qualche modo diciamo, protagonismo maschile, che è stato rovesciato da un gruppo di donne coraggiose che è riuscita a imporsi e a rovesciare un luogo comune che vedeva appunto escluse le donne da questa tradizione che sia per l'uso sia per appunto il governo di questi cavalli che dall'uso delle armi le vedeva appunto escluse. Quindi è una storia di lotta per l'identità e per il riscatto del ruolo delle donne nella società marocchina. C'è da dire che, diciamo, al di là del contenuto delle storie che tutti i fotografi, che appunto i 42 fotografi premiati ci offrono in questa interessante mostra, lo stesso concorso, la stessa struttura del concorso ci dà altre informazioni. I 42 premiati su Sema Creò Arie ci dicono, per esempio, che 32 di questi fotografi e fotografe premiati sono uomini, 9 sono donne, quindi c'è una minoranza ancora troppo esigua di rappresentanza femminile nella professione del fotogiornalismo, nonostante che le donne siano avvantaggiate da un regolamento che da poco prevede che le giurie regionali debbano scegliere almeno una donna tra i premiati. E bisogna anche appunto notare come un altro punto critico è rappresentato dal dominio assoluto, quasi diciamo consistente, ecco, dei fotografi che provengono dalle redazioni dei giornali, che sono stati premiati in quanto produttori di storie per conto di giornali, in cui i giornali producono la storia. Ora
0: Già
1: mi direte
0: scremati, selezionati
1: che
0: da.
1: novità, che novità, e in realtà ci dice molto, perché se su questi 42, 20 sono appunto fotografi professionisti che sono interni, organici al giornale, dobbiamo anche notare che di questi 20 giornali non ce n'è uno italiano, per esempio. E di questi 42 premi, oltre ai 20 appunto espressi dai giornali, 9 sono relativi a fotografi che lavorano per agenzie, di cui 5 che sono agenzie giornalistiche però quotate in borsa, quindi di cui i proprietari non sono certo editori di giornalismo, non sono editori puri, sono editori che sono interessati più agli interessi degli azionisti di maggioranza. 4 solo di agenzie indipendenti, quindi c'è una progressiva diminuzione della rappresentanza di agenzie cooperative di fotografi giornalisti nel mondo, che sempre di più arrancano e fanno fatica a produrre storie indipendenti dal sistema mediatico mainstream, diciamo.
0: Certo, vengono tagliati fuori.
1: Sì, infatti solo 8 di questi premi sono stati assegnati a freelance indipendenti che hanno lavorato duramente per poter produrre la loro storia, la loro fotografia. E questa è una conseguenza di un cambiamento, diciamo, radicale che il mondo dei media sta da molti anni registrando. Ci sono delle novità, per esempio, 3 di questi premi sono stati assegnati a fotografi che sono stati finanziati da fondazioni. Questa è una di cui uno addirittura dalla fondazione Wolpe's Photo stessa. Quindi è anche questa analisi statistica, che potrebbe suonare un po' noiosa, invece ci rimanda appunto a un quadro, a una dinamica della produzione dei contenuti fotogiornalistici che non è per niente rassicurante. Questo è visibile, è leggibile appunto in questa mostra interessante, in cui tantissime storie si svolgono sotto i nostri occhi, ma anche leggere con attenzione appunto le didascalie, i nomi degli autori, le modalità con cui sono stati premiati e scelti fa parte appunto dell'interessante progetto dietro cui appunto si crea questa interessante mostra. La WordPress Photo si avvia verso i 70 anni di concorso, quindi è riconosciuto come l'Oscar della fotografia giornalistica nel mondo, che per 70 anni ha avuto sempre progressivo successo, ma sull'onda di questi grandi cambiamenti, appunto, che riguardano la stampa, il sistema della stampa, e della press, del giornalismo internazionale, si crea un presupposto per una, oltre che per una crisi, direi per un cambiamento. Staremo a vedere, appunto, in quale direzione riusciremo a rappresentare il mondo con sempre minore libertà di farlo.
0: Il World Press Photo, ricordo anche ai nostri ascoltatori che è un'organizzazione indipendente che è stata fondata nel 1955 nei Paesi Bassi. Ogni anno premia foto appunto realizzate in giro per il mondo, insomma, e alla fine quest'anno, per esempio, leggevo che le foto arrivate sono state più di 57.000
1: Sì.
0: provenienti, insomma, realizzate da fotografi provenienti da 141 paesi. Quindi, insomma, anche il processo di selezione è senz'altro elaborato, come dire, nonostante appunto poi sia anche.
1: Sì, è elaborato e anche molto rigoroso. Ci sono dei criteri che garantiscono, so che è un argomento, diciamo, che forse riguarda un po' gli addetti ai lavori, però oggi si parla tanto di fake news, no? Ecco, nella fotografia ormai sempre più siamo abituati a fruire di una fotografia sintetica, frutto dell'intelligenza artificiale, frutto di grandi manipolazioni, quindi le immagini che si dovrebbero riferirsi alla realtà sempre più mettono in dubbio questa relazione, le immagini di cui tutti noi usufruiamo. Nel WordPress Photo questo tema è trattato con molto rigore, ovvero c'è una verifica indipendente, da un gruppo, effettuata da un gruppo di tecnici indipendenti, che su ogni fotografia selezionata per essere premiata, prima ancora di annunciare appunto il premio, fanno delle verifiche straordinariamente rigorose sulla tipologia di tecnologia che le ha prodotte, sulla plausibilità delle informazioni che ogni immagine giornalistica deve avere al suo interno, cioè le famose didascalie, sulla quindi veridicità delle informazioni e sulla coerenza e autenticità delle stesse, che passa naturalmente per l'autorità anche dell'autore, sul profilo professionale, diciamo sul curriculum. E tutto questo viene effettuato anche con sistemi tecnologici in grado di capire se c'è stata una manipolazione dei pixel sulle fotografie, oppure quando non c'è stata la manipolazione di pixel, in aggiunta sulla plausibilità, dicevo, che significa per esempio capire se la fotografia è stata costruita e quindi ricreata, una situazione ricreata ad arte dal fotografo
0: E non
1: per poter
0: spontanea,
1: ottenere
0: insomma.
1: non autentica, si dice, non
0: Un'autentica, ecco.
1: autenticamente legata a un'azione in corso, che è appunto poi quella della notizia, quella della storia, relativa alla storia. E questo assegna, diciamo, al WordPress Photo ancora un quid, un strato di affidabilità che altre organizzazioni stentano a garantire. E questo da molti anni. Non che non ci siano stati incidenti nella stessa storia del WordPress Photo, ma appunto gli incidenti sono serviti per correggere il tiro e migliorare questo aspetto di verifica e di serietà, diciamo, che risponde poi al necessario profilo etico che deve stare alla base di ogni racconto giornalistico.
0: Io ricordo ai nostri ascoltatori che WordPress Photo Exhibition 2026 sarà in corso a Palazzo delle Esposizioni di Roma fino al 29 giugno del 2026 e quindi sarà possibile visitare questa mostra che presenta in anteprima nazionale le foto finaliste di questo importantissimo concorso internazionale di fotogiornalismo. Io la ringrazio molto Francesco Zizzola che è curatore della mostra. Oltre a essere fotografo e anche ad essere stato il primo italiano a vincere questo importantissimo
1: Molti anni fa,
0: concorso, molti anni fa,
1: molti, molti
0: quando?
1: anni fa. Il primo premio l'ho vinto nel 95, dunque nel 96 per il lavoro fatto nel 1995, quindi
0: 30
1: diciamo,
0: anni.
1: esatto, ne ho vinti altri 9, però
0: Ecco.
1: insomma adesso è il tempo per me di occuparmi delle fotografie degli altri, non tanto delle mie, più delle mie, ecco.
0: Di curarla,
1: Di
0: esattamente.
1: curarle, per l'appunto.
0: Grazie
1: Vi
0: mille.
1: ringrazio molto per la disponibilità, per lo spazio e per la pazienza.
0: Grazie
1: Grazie.
0: a lei.
2: Was denn, Herr Doktor?
3: Ich hab's gesehen, Ocek. Er hat wieder gehustet, auf der Straße gehustet, gebellt.

E siamo tornati a Wozzeck di Alban Berg. Questa era la quarta scena del primo atto, che vede protagonisti il dottore e Wozzeck, e si svolge nello studio del dottore, in cui Wozzeck viene esaminato da quest'uomo stravagante e anche cinico, e in cambio di pochi soldi Wozzeck si presta come cavia ai suoi esperimenti, e infatti fa una dieta a base di legumi, ma pochi colpi di tosse che lui emette bastano per provocare una reazione veramente molto stizzita, molto arrabbiata di questo dottore. E il dottore, appunto, osserva Wozzeck, che ancora in preda alle allucinazioni, invece di preoccuparsene, come se se ne rallegrasse, e anzi coglie in questi turbamenti psichici di Wozzeck un segno della sua dieta, una conseguenza di questa dieta. Dunque, in questo ultimi 15 minuti che ci separano dalla fine della trasmissione, ripercorriamo un po' l'opera di Alban Berg che abbiamo ascoltato nel nostro cartellone in questo concerto registrato nell'ottobre del 2025, che aveva il libretto tradotto in italiano da Alberto Mattioli. Per questo breve approfondimento ho deciso di farmi guidare da un testo di Luciano Berio, dal titolo Invito a Wozzeck, pubblicato sulla rivista Diapason nel 1952, ed è un testo raccolto anche nel volume Scritti sulla musica Luciano Berio, a cura di Angela Ida De Benedictis e pubblicato da Einaudi. In questo testo Luciano Berio ripercorre il Wozzeck, che è un'opera che lui ha amato moltissimo e da cui è stato molto colpito, come tutti i compositori della sua generazione quando l'hanno ascoltato per la prima volta e sono stati privati di quest'opera, appunto, che è andata in scena per la prima volta nel 1925, e appunto sono riusciti ad ascoltarla solamente negli anni 50, all'inizio degli anni 50, quando finalmente è stato ascoltato in Italia. Dunque Luciano Berio parla del fatto che intanto il dramma di Georg Büchner comprendeva 25 scene, mentre Berg lo riduce a 15, che suddivide nei tre atti di 5 scene ciascuno. I personaggi che appunto nascono nella mente di Georg Büchner, nella sua fantasia, conservano nell'opera di Alban Berg moltissima attualità, e lui cita Willy Reich, che appunto nel 1932 pubblica una guida a Wozzeck e per esempio descrive il dottore come il demonio della scienza fredda e materialistica, ostile all'uomo e alla sua anima, mentre Wozzeck è molto più del rappresentante della classe oppressa, la povera gente che non soltanto deve soffrire l'estrema miseria ma anche assumerne tutta la colpa. Questa figura è parente al puro folle, l'essere primitivo ancora fuori della moralità, vicino alle forze e ai misteri della natura che lo circondano e lo forzano a rendersi a loro. Egli è uno di quei poveri di spirito in senso evangelico che, disorientati dall'epoca moderna, cercano le loro origini perdute con ogni forza. Questo primo atto, che abbiamo detto rappresenta l'esposizione secondo lo schema tradizionale della tragedia greca tripartito, è formato da 5 pezzi caratteristici. Quella che abbiamo ascoltato è una passacaglia di 21 variazioni che sono costruite su un'unica serie. Luciano Berio nel suo testo spiega che ogni variazione è l'immagine vivida della spietata psicosi sperimentale del dottore, di quei Wozzeck, il diseredato della vita, il pare oppresso da un incubo freudiano di predestinazione al male, è l'oggetto. Ogni variazione segue all'altra in deliberato graduale crescendo, è un macabro meccanismo che si muove implacabile, soffoca le deboli e oscure spiegazioni di Wozzeck ed esplode, ultima variazione, in una fragorosa esposizione della serie, pesantemente armonizzata e suonata a corale da tutta l'orchestra. È l'esaltazione del dottore che insegue un suo sogno di immortalità. E noi l'abbiamo ascoltato, eseguito dall'Orchestre Chœur de l'Opéra de Paris, diretto da Pierre Boulez, e in questa scena Walter Berry interpretava Wozzeck, mentre Karl Dönch
il dottore. E ascoltiamo invece adesso un'altra scena, la quinta scena del secondo atto, l'atto della perifezia, una sinfonia in cinque movimenti. L'ultimo, quello che ascoltiamo, vede protagonisti Wozzeck, Andres e il tambur maggiore. Si tratta di un rondò marziale in cui appunto il tambur maggiore si vanta dei suoi successi amorosi, del fatto che ha conquistato Marie, la compagna di Wozzeck, e questo rondò marziale appunto chiude questo atto, e diciamo che c'è una analogia simbolica data dalla relazione drammatica tra questa scena e appunto in cui Wozzeck è vinto e percosso dal tambur maggiore, mentre abbiamo ritrovato nell'andante affettuoso quasi rondò che invece appunto chiudeva il primo atto, c'era la scena in cui Maria si arrendeva al tambur maggiore. Quindi ecco, in qualche maniera Berg decide di legare queste due scene. Noi ascoltiamo questa scena eseguita dai Wiener Philharmoniker, diretti da Claudio Abbado, in cui il tambur maggiore è interpretato da Walter Rafiner, Wozzeck da Franz Grundheber, Andres da Philipp Langridge.

Stiamo ascoltando la quinta scena del secondo atto del Wozzeck, la stiamo ascoltando, interpretata dai Wiener Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. È una scena che vede protagonisti Wozzeck, in questo caso interpretato da Franz Grünheber, il tambur maggiore interpretato da Walter Fainer, e Andres, interpretato da Philip Langridge con i soldati. E passiamo velocemente invece ad ascoltare la prima scena del terzo atto, l'atto terzo, quello della catastrofe, che anche questo è costituito da cinque scene, da delle invenzioni. La prima in particolare è un'invenzione sul tema che si svolge nella camera di Maria. Maria isola col suo bambino, è appunto in preda ai rimorsi, cerca conforto nel Vangelo, legge l'episodio di Maria Maddalena adultera e poi pensa al fatto che Wozzeck non si fa sentire da 2 giorni, sfoglia la Bibbia, e Luciano Berio appunto ricorda nel suo testo che questa invenzione comprende 7 variazioni e una doppia fuga e si svolge da un tema di 7 battute. Ogni variazione è l'espressione del mutevole stato d'animo di Marie e della sua reazione psicologica alla lettura del testo sacro. La doppia fuga a sua volta è costruita su 2 temi di 7 note. Questo serrato simbolismo numerico in apparenza meccanico è suggerito da una intima adesione al testo, un'atmosfera di trascendente fiabesca superstizione, specialmente nella quinta variazione in fa minore, è l'oggetto di questa prima scena. E ascoltiamo Marie interpretata da Evelyn Lear in questa versione con l'orchestra der Deutschen Oper Berlin e diretta da Karl Böhm.

E stiamo ascoltando la prima scena del terzo atto di Wozzeck di Alban Berg. Marie, che è protagonista di questa scena, che interpreta un'invenzione su un tema, è interpretata da Evelyn Lear in un disco che vede Carl Böhm alla testa dell'Orchester der Deutschen Oper Berlin e il coro della Deutschen Oper Berlin. E questo era un breve approfondimento che abbiamo fatto su Wozzeck, guidati da Invito a Wozzeck di Luciano Berio. Noi siamo in chiusura. Io vi ricordo che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, e a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fabio Melis e Marco Azzori, in regia Gianni Grimaldi, al microfono Luisa Santacesaria. Io vi do la buonanotte, vi do appuntamento domani e lascio la linea a Battiti.

Immaginate di essere in una sala da concerto, in una grande sala da concerto di un auditorium con delle sedute comodissime. Immaginate che sia un sabato pomeriggio di aprile, immaginate di assistere

0: un concerto un po' speciale, una nuova collaborazione tra musicisti che in realtà non hanno ancora suonato moltissimo dal vivo insieme, accompagnati da dei cosiddetti visual, da delle immagini realizzate in tempo reale, delle immagini analogiche che in qualche modo avvolgono la vista dello spettatore, che avvolgono la musica, amplificando l'esperienza, un'esperienza che potremmo sicuramente definire psichedelica nella sua dimensione del viaggio, sia in termini sonori sia in termini geografici. Un concerto che ha sollecitato nel profondo la nostra immaginazione, quello del progetto The Silver Thread, una collaborazione nata sull'asse Europa-India, che è stata forse uno dei momenti più alti, almeno per chi vi parla, della passata edizione del Rewire Festival, festival con base all'AIA che ormai si svolge da 15 edizioni e che da qualche anno vi raccontiamo puntualmente qui a Battiti, che anche questa notte proveremo per quanto possibile a restituire in quella che appunto è stata la sua più recente edizione, che si è svolta dal 9 al 12 aprile 2026. Buonanotte, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi di Battiti, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi, Ghighi Di Paola e Simone Sottili, con un particolare ringraziamento a Fiore Liborio per la parte tecnica, ma anche con un ringraziamento a un ospite che questa notte racconterà insieme a me la nostra recente esperienza al Rewire Festival, una voce amica e nota qui a Battiti, Luca Collepiccolo. Ciao Luca.
1: Buonasera, grazie di nuovo per l'ospitalità.
0: Luca Collepiccolo lo introduciamo anche se ormai non ha bisogno di grandi presentazioni, lo ascoltiamo da tanti anni nelle top 5 di fine anno, giornalista, DJ, avido e curioso ascoltatore di musica. Il Rewire appunto quest'anno è arrivato alla 15ª edizione e è stata forse l'edizione non solo più ambiziosa in termini di quantità di artisti proposti, ma anche in termini proprio di qualità della lineup, di aderenza al contemporaneo, tante cose probabilmente che desideravamo vedere e ascoltare. Uno di questi è sicuramente The Silver Thread, che è stato un concerto che abbiamo visto insieme e che abbiamo scelto insieme di raccontare questa notte, di cominciare un po' da questa esperienza. The Silver Thread sarebbe il progetto che mette insieme Shackleton, produttore che abbiamo ascoltato spesso, produttore che arriva dal dubstep inglese ma che ormai da tanti anni ha preso un po' questa strada ritualistica, con lui il polistrumentista polacco Vaclav Zimpel, clarinettista, e poi due musicisti che arrivano dall'India, Siddhartha Belmannu alla voce. Siddhartha Belmannu diciamo che è uno dei grandi esponenti della nuova generazione del canto industano, della musica tradizionale classica indiana, e poi Giridhar Udupa, percussionista che suona una percussione molto particolare in ceramica. Il brano che abbiamo ascoltato, che sentiamo ancora in sottofondo, arriva da In the Cell of Dreams nella sua versione live. Il disco diciamo metteva insieme i tre musicisti tranne Giridhar Udupa, e il pezzo era Everything Must Decay.
1: Un'esperienza decisamente immersiva. Hanno lavorato sicuramente su un canovaccio noto, molto rivolto a un'espressività che oserei dire ambient, se questo termine non fosse spesso utilizzato in maniera impropria.
0: Cominciamo con le polemiche.
1: Una precisazione: va detto che quello che abbiamo ascoltato non è esattamente il prodotto del live a cui abbiamo assistito, perché è comunque una lavorazione precedente, diciamo è molto più elaborata adesso la loro musica, è quasi una ragnatela piena di ispirazioni che arrivano dalla tradizione appunto industana e da quello che è poi un lavoro sui toni, sugli ambienti, sulla post-produzione molto attenta da parte di Shackleton, che ha ritrovato letteralmente una nuova via. Diciamo un musicista che ha segnato diverse epoche negli ultimi 20-30 anni, ridefinendo il concetto di dubstep con school disco e poi arrivando alle collaborazioni con, per citarne una, Six Organs of Admittance, o anche con Anika, insomma. E tra l'altro rispecchia la volontà degli organizzatori di riproporre certe figure nel corso del tempo, visto che Shackleton con Holly Tong l'avevamo visto tra i protagonisti lo scorso anno nella edizione 2025 di Rewire.
0: Perché è riuscito a entrare, apriamo subito già un'altra finestra, lunga coda fuori dal PARD, è stato complicato riuscire a entrare al concerto.
1: Diciamo che quest'anno di delusioni sotto questo punto di vista ce ne sono state ben poche.
0: Sì, sicuramente una delle caratteristiche, diciamo, di questo festival è quella di avere una line-up molto consistente, ma quest'anno sono stati molto bravi nel distribuire in un certo senso il flusso di chi ha partecipato ai concerti. Insomma, è un festival che è andato anche quest'anno sold out, con persone che arrivano da tutte le parti dell'Europa. La prima giornata del giovedì, e qui apriamo ancora un'altra finestra, poi piano piano le esploreremo tutte, offriva dei progetti unici, non soltanto progetti speciali, come diciamo è The Silver Thread, che comunque per esempio ha suonato nella preview del Density ad aprile, poco prima di suonare al Rewire. Probabilmente avremo anche modo di riascoltare la registrazione di questo concerto, quindi diciamo che se The Silver Thread è comunque un progetto speciale che avrà anche un disco in uscita prossimamente, così almeno hanno detto, il giovedì c'è stata una proposta ancora forse più unica, ancora forse più caratterizzante di quella che è poi la vocazione di festival come il Rewire. Io non c'ero, quindi passo la palla a Luca.
1: Il giovedì ha visto tre eventi speciali, così possiamo definirli, prendere vita alla mare, nella sala principale di questo auditorium fantastico che si trova in centro città, a The Hague, come dicono in Inghilterra. Si è partito con il progetto che vedeva coinvolta Susan Chani e Actress. C'è stato il progetto di esteso di Caterina Barbieri con questa orchestra francese, l'Orchestre des Nouvelles Créations, Experimentation et d'Improvisation Musicale, un live in realtà molto molto oserei dire pretenzioso, perché l'orchestrazione era davvero impegnativa. Quello che mi è piaciuto di più è stato il progetto a seguire della Barbieri, con un trio di ottoni e tre voci.
0: Ce ne parlerai dopo, perché intanto la ascoltiamo, Caterina Barbieri e Bendik Gieske, con un pezzo da un recente album intitolato At Source.

0: Caterina Barbieri e Bendik Gieske. Questo brano Alignment Orbits è tratto dal recente album At Source, che è uscito per Light Years, che è proprio l'etichetta di Caterina Barbieri. Questa notte a Battiti stiamo raccontando il Festival Rewire, la 15ª edizione di questo appuntamento che si svolge a L'Aia, uno dei grandi festival olandesi, che appunto ha avuto luogo dal 9 al 12 di aprile. Nella giornata del giovedì ci sono spesso dei progetti particolari incentrati su artisti specifici. Interessante perché nel corso degli anni ci sono stati Meredith Monk, Alvin Curran, Anya Lockwood. Quest'anno, diciamo, un po' la protagonista, seppur con soli tra virgolette due concerti, è stata Caterina Barbieri. È stato un po' l'anno, questo è un po' l'anno di Caterina Barbieri, direttrice della Biennale di Venezia. Con Luca Collepiccolo stiamo raccontando il festival. Io il giovedì non c'ero, quindi lascio a lui raccontare il concerto della Barbieri. Insomma, questa notte proviamo un po' a dare l'idea del festival nell'insieme e anche dei concerti che ci hanno colpito di più.
1: Al di là dello scetticismo che ha accompagnato l'ensemble di 35 elementi guidato con una condizione particolare dalla Barbieri, quello che mi ha impressionato è stato il suo live successivo, appunto in solo, una buona parte in solo, con le macchine, un'interazione che mi ha riportato davvero agli albori della musica cosmica. Però non è stato un vile riproporre quelle dinamiche, un approccio sicuramente molto più futuribile, molto più ampio, con venature contemporanee, laddove la Barbieri si è esibita anche al canto in maniera quasi sorprendente, aggiungo, utilizzando anche delle forze esterne come un coro di voci, oserei dire bianche, e degli ottoni più che dei fiati, che hanno dato ancora una dimensione spettacolare, una proporzione diversa alla sua musica, e la curiosità di ascoltare in studio questo lavoro.
0: Non è facilissimo sempre raccontare questi festival così compositi, intanto perché, come succede anche per le Guess Who, si tratta di fare ognuno il proprio festival, cioè ci sono mille line-up possibili all'interno di cartelloni così ampi, così sostanziosi, quindi ognuno si vive un po' il suo festival, e questa è una premessa che va sempre fatta quando si raccontano degli appuntamenti con delle line-up così ricche. Il Rewire nel corso degli anni possiamo dire che è un po' cambiato, nel senso che non è soltanto aumentata la proposta, si sta avvicinando sempre di più alla quantità di concerti a cui assistiamo a Le Guess Who con queste sovrapposizioni. Però, come dicevamo già prima, sono stati bravi quest'anno, forse più dell'anno scorso, a smistare un po' i nomi e far defluire il flusso del pubblico, quindi non troppe volte ci si è trovati fuori.
1: C'è comunque una tecnica magistrale nell'organizzare i programmi, perché ogni anno vediamo dei nomi, oserei dire pivot. In questo caso avevamo il giovedì le produzioni della Barbieri, poi abbiamo avuto Tortoise, Einstürzen, Neubauten, la stessa Kim Gordon. Questi sono artisti che di forza spostano diverse migliaia di persone in un'unica sala, quella è l'auditorium, rendendo più agibili le avventure parallele nelle chiese, nei club. È scientifica questa sovrapposizione, secondo me.
0: E beh, per quanto mi riguarda, uno dei live che attendevo di più e che non mi ha assolutamente delusa è stato proprio uno dei live in chiesa. Non nego che i live in chiesa, ormai, oltre a essere un po' un trend, sono sicuramente una delle esperienze più belle fatte durante questi festival. Il disco lo abbiamo ascoltato quando è uscito alla fine del 2025, A Body Like a Home. Lei è Alejandra Cárdenas, intanto la ascoltiamo con il brano Evangelina.

0: Alejandra Cárdenas, l'abbiamo conosciuta con l'alter ego Ale Hope a Body Like a Home, è uscito per Other People nell'ultima parte del 2025. È il primo disco a suo nome, con il nome proprio, perché è un disco un po' diverso, molto personale, in cui parla sia del suo vissuto da bambina, intrecciato con invece il vissuto, diciamo, coloniale del suo paese d'origine, che è il Perù. Un album e anche un live estremamente dolce, malinconico, nostalgico, ma anche durissimo in alcuni momenti, quelli, diciamo, di spoken word. Il disco nasce praticamente da delle poesie che ha scritto Alejandra Cárdenas proprio sul suo vissuto, sulla storia del suo paese, e che sono state poi appunto reinterpretate. Ha suonato dal vivo con Gibrana Cervantes, nel progetto Amor Muere, al violino, e Ignacio Brisegno alla chitarra, e poi la stessa Alejandra Cárdenas era chitarra ed elettronica, vista in un concerto all'interno della Neue Kerk, una delle chiese che appunto fanno parte delle diverse location del Rewire, che come i festival più belli della nostra contemporaneità offre una sorta di esperienza diffusa all'interno della città, la città dell'Aia, con tante location, diverse chiese, poi una location principale che è la Mare, che è una sorta di auditorio. La proposta del Rewire è una proposta ovviamente musicalmente molto trasversale, quindi con un occhio assolutamente transcontinentale, tanta musica dall'Oriente, dall'Estremo Oriente, dal Sud America, ovviamente tanta musica europea, e anche tante collaborazioni che sono magari sull'asse che unisce il continente africano con gli Stati Uniti.
1: Collaborazione annunciata, quella tra Billy Woods e Oxe. Anche perché gli Oxe hanno debuttato per l'etichetta di Billy Woods, quindi era una chiamata logica. Ascoltiamo dal disco ad oggi unico degli Oxe, il loro debutto, il brano Amagé con Billy Woods come special guest.

0: Ogni epoca ha i suoi poeti, e come nel caso di Leroy Jones, Miri Baraka, che duettava o partecipava ai dischi del New York Art Quartet in piena epopea New Thing Free Jazz. Qui abbiamo Billy Woods, che è anche il patron dietro l'etichetta indipendente Backwoods Studios, che rappa con gli Ox per un intero concerto, ospitando sul palco successivamente anche un altro coevo, Elucid, con cui ha lavorato nel duo Armand Van Hammer, che si è esibito anch'esso al Rewire, dando sfoggio di questa grande verbosità al microfono. E concerto tra i più intensi della rassegna, e la cosa simpatica è vedere anche come i musicisti si esaltano di fronte a queste esibizioni. Sotto palco c'era Louis Relton, che vediamo spesso al violoncello esibirsi in contesti contemporanei, che alzava il pugno e urlava ancora di più.
1: E non posso che intervenire sorridendo. Grazie Luca, questa notte a Battiti stiamo raccontando un po' quella che è stata la nostra esperienza al Rewire, straordinario appuntamento all'AIA, 15ª edizione a inizio aprile, solo ovviamente una delle tante line-up possibili, quella che stiamo raccontando questa notte tra i concerti che ci hanno maggiormente colpito. Un cartellone veramente molto copioso, facciamo qualche nome, oltre a quelli già fatti: Abdullah Minyawi Trio, ad esempio, Cheri Safana, i Flur, Everything is Psychedelic, Moore Mother con diversi progetti insieme a Sumac, insieme a Hieroglyphic Bean, Jim O'Rourke, Iko Ishibashi, Moritz von Oswald con l'ensemble vocale dell'AIA, giusto appunto per menzionare qualche progetto speciale, Onetrix Point Never, Park Jia, quindi diciamo una proposta veramente molto trasversale, dall'elettronica alle musiche sperimentali orientali, anche poi con un pacchetto di programma collaterale, che è ormai un aspetto che caratterizza questi festival, una proposta di incontri, di talk, di conversazioni, di film. Il Rewire, diversamente dalle Guess Who, ha ad esempio anche queste passeggiate sonore attraverso la città, diciamo che nel corso degli anni ha seguito un profilo anche vagamente più politico, il Rewire più esplicitamente politico, anche sull'ecologia del suono, sulla scoperta dei diversi luoghi dell'AIA, di questa cittadina che è assolutamente all'avanguardia anche per quanto riguarda la ricerca musicale, anche la dedizione, il supporto alla musica sperimentale, con ad esempio l'Istituto di Sonologia, dove tantissimi musicisti anche italiani sono andati a studiare. Cambiamo un po' suono con un concerto che invece ho trovato particolarmente intenso, quello di Maïssa Jallad in trio.

0: Maissa Jallad Tamir, il brano che ascoltiamo ancora in sottofondo, anticipa l'uscita di un nuovo album della musicista libanese. L'avevamo ascoltata con Marja, The Battle of the Hotel. Maissa Jallad ha una storia particolare perché lei in realtà è architetta e urbanista e nella sua musica mette molto di quello che è la sua conoscenza dell'aspetto architettonico dello spazio di Beirut, la sua città d'origine, e ha raccontato anche molto di questo durante il concerto, uno dei due concerti a cui abbiamo assistito al Festival Rewire che vi stiamo raccontando questa notte. Era in trio accompagnata da Pascal Semerjian alla batteria e Giulia Sabra a chitarra, a tastiere, insomma vari altri strumenti, tre musicisti molto attivi nella vivace scena libanese, e appunto ha raccontato diverse cose dal palco. Maissa Jallad, sia un po' la storia del disco precedente, che anche il prossimo avrà a che fare con gli spazi, con l'architettura, con il modo in cui il suono, lo spazio, la politica e la società intervengono tantissimo nella sua città d'origine, nella storia, nella contemporaneità di Beirut. Ma un'altra cosa che è sicuramente importante raccontare nel restituire l'esperienza del Rewire Festival, ma in generale anche le Gesù di questi festival internazionali che si stanno svolgendo in questi anni, è il modo in cui tanti artisti, sia quelli coinvolti direttamente, musicisti che arrivano dal Medio Oriente, ma non soltanto, si espongano rispetto a quello che sta succedendo a livello politico in tutto il mondo. Ovviamente, essendo inizio aprile, Maissa Jallad ha dedicato più interventi alla difficoltà e al dolore di essere sul palco mentre la sua città era assolutamente sotto le bombe, e questa allusione è stata forse ancora più intensa durante il live di chiusura del Rewire che ha condiviso insieme al produttore Civilist Jevel, in cui ha proprio fatto allusione di come le sembrasse strano camminare liberamente in una città e respirare l'aria, mentre invece tanti suoi amici, tanti suoi fratelli e persone che conoscevano erano sotto le bombe con la libertà completamente privata.
1: Un paradosso che tutto questo accadesse a L'Aia, dove ha sede il Tribunale Internazionale.
0: Beh, non è un caso che anche durante le Gesù, l'abbiamo raccontato con Antonio Tessitore, anche Saul Williams non ha fatto riferimento al Parlamento, ma ha fatto riferimento anche alla storia colonialista dell'Olanda. Quindi diciamo che questo, un festival come Rewire, viene anche il paragone con le Gesù, però ovviamente alcuni momenti storici sono più forti di altri, ha un'intensità particolare non solo per la musica che si ascolta, ma anche per l'esperienza dei diversi musicisti, vista anche la presenza di tanti artisti medio orientali nelle line-up. Una menzione anche per Giulia Sabra, grandissima musicista che ascolteremo anche dopo con il Sari Moussa Trio, che si alterna a tanti strumenti, e è stato bello vedere anche come questi artisti che arrivano appunto dal Libano, da Beirut, area in cui si ha l'idea che tanto arrivi dalla musica tradizionale, abbiano invece un'identità rock fortissima. Il concerto di Maissa Jallad è stato un concerto non solo molto potente e scuro, ma un concerto veramente molto rock.
1: Come dicevamo prima, c'è bisogno anche di certezza all'interno dei festival, nella scaletta. E quale occasione migliore di riascoltare i nuovi Tortoise, che però andiamo a recuperare da un vecchio loro classico, TNT.

0: uno dei più classici brani dei Tortoise, I Set My Face to the Hillside, da TNT, un classico di musica avant pop contemporanea, oserei dire. Ho passato buona parte del concerto, Chiara, a spiegare a molti degli astanti come Jeff Parker ora sia quasi più importante dei Tortoise stessi e che quindi non lo vedremo facilmente prossimamente intorno nel gruppo di Chicago. Non dico in assoluto mai, ma chissà. Al suo posto c'era comunque James Elkington, un altro chitarrista di grandissimo spessore con dei lavori ispirati a John Fay in discografia. Tortoise non tradiscono mai, grande libertà di espressione sul palco. Doug McCombs suona sia il basso che la chitarra, poi c'è l'alternanza tra i batteristi e percussionisti. Davvero sempre una garanzia, è sempre quell'approdo facile e felice all'interno di una rassegna così ampia e anche frastagliata, se vogliamo.
1: E beh, in qualche modo ci spostiamo dal mare in una chiesa, in un concerto che credo sia avvenuto proprio quasi se non contemporaneamente, pochi minuti dopo, insomma nella giornata del venerdì. Sicuramente uno dei live che mi ha impressionata di più, c'eri anche tu Luca se non sbaglio.
0: Confermo.
1: Un live che è veramente di quelli di cui ci si sente di dover dire qualcosa per l'esperienza che si vive al di là della musica, era un po' prevedibile visto il personaggio, è stato il live di Jerome Ellis, che ovviamente si è esibito in chiesa alla Lutherse Kirk. Ascoltiamo qualche minuto di un brano tratto dal suo ultimo disco che è uscito per Shelter Press, lo avevamo sentito ormai qualche mese fa, Vesper Sparrow, e poi raccontiamo qualcosa di questo set.

0: Jerome Ellis, Vesper Sparrow è il titolo del brano che ascoltiamo ancora in sottofondo del suo ultimo album, un concerto che ci ha veramente colpito nel corso dell'ultima edizione, la 15ª del Rewire Festival, che vi stiamo raccontando questa notte a Battiti con Luca Collepiccolo. Un concerto che non poteva che svolgersi in chiesa, vista
1: la sacralità
0: dell'evento, l'esperienza anche molto legata alla musica non solo afroamericana, ma alla sua esperienza estremamente spirituale come background e anche come, insomma, di sua vita. Jerome Ellis attualmente vive in un monastero, ma quello che è sicuramente importante dire rispetto alla produzione e all'esibizione di Jerome Ellis è il suo modo di non stare sul palco. Lui ha iniziato il concerto intanto improvvisando, raccontando quello che vedeva attorno a sé. Ha suonato in una chiesa a metà pomeriggio e ha cominciato parlando della luce che entrava dalle finestre, del pubblico, dei lampadari, quindi diciamo un approccio molto quasi da predicatore e da improvvisatore. Era accompagnato da un organista, ma la cosa interessante è che praticamente non è mai stato sul palco. Ha passato tutto il tempo a cantare, a passeggiare in mezzo alla platea, agli astanti, agli adepti seduti sulle panche. È salito poi sulle balconate, dove in genere ci sono il coro e anche l'organo. Credo che abbia suonato anche un po' l'organo durante il concerto, ma è stata un'esperienza molto, appunto, non solo religiosa, ma proprio di condivisione e di partecipazione collettiva, in cui lui non è mai stato effettivamente il protagonista sul palco.
1: Tornando all'aspetto strettamente performativo, uno dei live più impressionanti, non solo a livello strettamente musicale, ma proprio a livello immaginifico, a livello quasi di dinamiche post-circensi, oserei dire, è stato quello del duo composto da Elias Stemseder e Christian Lillinger, piano, elettroniche e batterie. Ma approfondiamo dopo aver ascoltato questo brano Tech da Penumbra.

0: L'Europa continentale di Sten Seder e Lillinger, questo pazzesco duo che riascoltato mi fa sempre più pensare a una versione organica degli Otecr. Dirò questa cosa folle.
1: Forte.
0: Sì, dirò questa cosa. Impressionante la versatilità del duo, soprattutto il batterista Lillinger, che non riesce ad avere un metro stabile per più di una frazione di secondo. Grandissima mobilità e grandissimo attentare a qualsiasi tipo di studio accademico, nonostante lui sia anche un orchestrale in un'altra vita parallela. Bellissimi da vedere e anche da ascoltare.
1: E passiamo a qualcosa di completamente diverso, che è un po' poi il grande filo conduttore che caratterizza questi festival. Lo ricordiamo ancora, stiamo raccontando la 15ª edizione del Rewire, 4 giorni che si svolge a L'Aia in Olanda, ormai da 15 edizioni, quest'anno dal 9 al 12 di aprile. Torniamo in chiesa, torniamo alla Lutherse Kerk, uno dei live della giornata della domenica, che ci porta ancora nel cuore del Libano. C'era una bella cordata libanese, c'erano anche Sanam, che non ascoltiamo perché li abbiamo ascoltati tanto qui a Battiti anche nella versione live del Transmissions Festival, ma che hanno dato sempre prova della loro grande coesione. E oltre a Maissa Jallad, appunto, sia in trio sia con il produttore Civilist Jevel, c'era anche un concerto di Sari Moussa in trio. Sari Moussa presentava l'ultimo album Wind Again, uscito per Other People. Con lui c'erano Abed Kobesi e Giulia Sabra. Ascoltiamo qualche minuto di un pezzo che forse non restituisce effettivamente la commozione che ha trasmesso durante il concerto. Il brano che ascoltiamo è Everywhere at Once.

0: E rientriamo un po' in un momento quasi di climax di questo brano Everything at Once da Wind Again, l'ultimo album di Sari Moussa, uscito ormai l'anno scorso per Other People, l'etichetta di Nicolas Jarre, etichetta che ha pubblicato anche l'album di Alejandra Cárdenas, un'etichetta assolutamente da tenere d'occhio per le belle pubblicazioni che guardano poi a 360 gradi anche le provenienze geografiche diverse, anche suoni non solo sperimentali, elettronici, musiche vagamente tradizionali. Sari Moussa lo abbiamo visto alla Lothersee Kerk in trio con Abed Kobessi che era al Bouzouk, Giulia Sabra al pianoforte, alle tastiere, Sari Moussa era invece al sazz e all'elettronica, come dicevamo, un concerto in chiesa nell'ultima parte della giornata, quindi sempre queste esperienze quasi oniriche che si fanno durante festival così ricchi, così intensi e con questi spazi così straordinari che ospitano i concerti. Non siamo riusciti a menzionarli tutti, siamo quasi alla fine di questo racconto. La Mare è sicuramente una location importante, il conservatorio con le doppie sale da menzionare, dove abbiamo visto dagli Sturzen de Neubauten almeno un pezzettino a Kim Gordon, tantissimi altri live, poi ci sono diversi teatri, diversi club come il Pard e appunto poi varie chiese che vengono coinvolte, tanti concerti che abbiamo visto e che non siamo riusciti a menzionare. Io personalmente una parola per Dumama, musicista sudafricana di cui stiamo ascoltando il disco questa settimana, che mescola proprio questa sorta di futurismo ancestrale con le esperienze vocali, quasi un live soul. Kim Gordon, che comunque con la sua band e la sua versione contemporanea della trap dà sempre il suo contributo innovativo. Con Lin l'abbiamo vista insieme, Luca, era un altro concerto.
1: Vorrei citare anche il solo piano voce di Eliana Glass nella chiesa, anche lei, come quello di Jerome Ellis, quindi stessa casa, Shelter Press tra l'altro. E brevemente anche quello che non mi è piaciuto, il live di Mark Fell con Oh Kyung Lee, grandissima delusione, perché ovviamente mi aspettavo di vedere Pat Thomas sul palco, e anche il mio favoritissimo Yamatsukai con questo progetto audio video che francamente ha lasciato il tempo che trova.
0: E sì, e poi tra l'altro non l'abbiamo detto, ma all'interno del Rewire, oltre al programma collaterale, film, incontri eccetera, c'è anche tutta una programmazione non vastissima ma comunque di grande qualità e ricerca legata alla danza contemporanea. Ad esempio io un paio di anni fa avevo visto Bridget Humble con un live proprio ad hoc per il Rewire di musica e danza, quindi diciamo che anche il programma si estende a 360 gradi su quella su una chiave anche diciamo multidisciplinare. Live che era in versione doppia anche in questo caso, come è stato ad esempio Maissa Jallad in due declinazioni, è stato quello dei Racta, che io ho visto su imbeccata di Luca dopo che li aveva ascoltati diciamo in una versione non da soli.
1: Il live del giorno prima era con Matt Rasmussen al sax ospite, incredibile musica cosmica però con molta pancia post-punk, insomma, molto, molto riottosa come manifestazione.
0: Li ascoltiamo i Racta in versione da solista, perché forse parlare di rituale voodoo sudamericano, brasiliano, non darebbe abbastanza l'idea. Li ascoltiamo con il brano Estrela da Magna.

0: Maurizio Takara alla batteria, Carla Boregas alla voce e ai sintetizzatori, Paola Rebellato alla voce e ai sintetizzatori, una sorta di rituale arcaico tra post-punk, psichedelia, musiche che arrivano da lontano, dal cuore del Brasile, che è del resto un po' una caratteristica già della musica che conosciamo di Maurizio Takara e Carla Boregas, che però qua con Paola Rebellato assumono delle connotazioni molto più scure. Loro erano i Racta, formazione che abbiamo visto in due live diversi da soli. Io personalmente li ho visti da soli, veramente molto psichedelici, molto scuri, e poi, come raccontava Luca prima di ascoltare il brano, anche con Matt Rasmussen.
1: Sì.
0: E siamo giunti alla fine di questo racconto di questa notte assolutamente parziale dell'ultima edizione del Rewire Festival dell'AIA, festival appunto che è arrivato alla 15ª edizione nel 2026 e che tornerà l'anno prossimo, sempre ad aprile, dall'8 all'11. Chiudiamo con un altro live che abbiamo visto insieme, che personalmente, ma credo anche per Luca Colle Piccolo, era proprio molto atteso. Due fari della sperimentazione legata al minimalismo, alla ripetizione, alla just intonation, all'intonazione naturale, Ors Lorts e Arnold Dreiblatt.
1: Un connubio che non porta in luce soltanto l'adesione al manifesto minimalista, di cui Dreiblatt è un ottimo, grandissimo interprete, ma paradossalmente ci indica anche la strada del massimalismo, perché i volumi e la crescita del suono in questi contesti è prossima anche al massimalismo. Quindi una bella contraddizione in termini. Ors Lorts con una formazione inedita, perché avevano un batterista, un tornista, supponiamo,
0: un giovanissimo batterista
1: che li accompagnava. Del resto, chi non vive professionalmente di musica deve piuttosto alle volte cedere posizione.
0: Sì, diciamo che la storia è che loro sono di Baltimora, il disco è stato registrato a Berlino con Andrea Belfi, dove fa base Dreiblatt, e probabilmente nessuno dei due batteristi, Belfi e il batterista originario degli Ors Lorts, potevano essere a Rewire, quindi c'era questo batterista giovanissimo tenuto costantemente d'occhio da Andrew Bernstein, che gli stava a fianco. Ma che
1: sì, anche comunque, perché le metriche erano un pochino elaborate.
0: Sì, e un'altra cosa sicuramente impressionante è stata appunto il modo in cui non solo il crescendo del suono andava avanti in maniera assolutamente delicata e potente, ma anche l'intonazione collettiva, la difficoltà di riuscire ad allinearsi sullo stesso suono, sulla stessa tonalità, non in studio ma su un palco. Quindi veramente un live magistrale e sbalorditivo anche per chi non conosce esattamente come funzionano queste cose.
1: Live di rarissima concentrazione.
0: Loro presentavano un disco che abbiamo ascoltato anche qui a Battiti, uscito per l'imprescindibile Revenge, in particolare per una serie che ci piace tanto, Freakways, questa serie che mette insieme musicisti di generazioni differenti, e l'album che presentavano si intitolava Extended Field, che hanno eseguito anche in maniera molto accurata. Si potevano riconoscere molte melodie e molte linee dei brani originali. Chiudiamo questo racconto di questa notte proprio ascoltando quindi Arnold Dreiblatt e gli Ors Lorts con il brano Impulse Array.
1: L'invito è ovviamente a partecipare alla prossima edizione di Rewire, come di qualsiasi festival europeo dei contenuti analoghi.
0: E allora ringraziamo Luca Colle Piccolo per essere stato con noi e per averci aiutato a raccontare seppur parzialmente il Rewire Festival. Ricordiamo che la scaletta di questa notte, come di tutte le puntate di Battiti, la trovate sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Un ringraziamento a Fiore Liborio per la parte tecnica, un saluto e una buona notte da tutti noi, Chiara Colli, Antonio Tessitore, Ghighi Di Paola, Nina Terruzzi e Simone Sottili.

0: para todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Claudio Monteverdi, ballo, volgendo il ciel per l'immortal sentiero, dall'ottavo libro dei Madrigali. Taverner Consort and Players, Andrew Parrott, direttore.

0: Di Claudio Monteverdi abbiamo ascoltato Ballo, volgendo il ciel per l'immortal sentiero, dall'ottavo libro dei Madrigali. Taverner Consort and Players, Andrew Parrott, direttore.
1: Domenico Dragonetti, concerto in La maggiore per contrabbasso e orchestra d'archi, allegro moderato, andante, allegro vivo. Massimo Giorgi contrabbasso, i solisti aquilani, Vittorio Antonellini, direttore.

0: Di Domenico Dragonetti abbiamo ascoltato il concerto in La maggiore per contrabbasso e orchestra d'archi, allegro moderato, andante, allegro vivo. Massimo Giorgi contrabbasso, i solisti aquilani, Vittorio Antonellini direttore.
1: Jan Sibelius, Tapiola, poema sinfonico, opera 112. City of Birmingham Symphony Orchestra, diretta da Sakari Oramo.